0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Meteo.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:45 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: alle 4.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo.
1: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5:30.
1: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Meteo.
1: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 6:27.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:43.
2: Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7:02.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. È stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva

0: Il presidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
3: Venerdì 29 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le notizie in primo piano sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Spicca soprattutto perché viene utilizzata come fotonotizia il dramma di Yannick Sinner ieri al Roland Garros. Ma si parla anche dell'estero, del possibile finalmente accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se manca ancora, si fa notare, l'avallo di Donald Trump. Ma si parla anche dei fondi europei e poi anche dell'inchiesta sull'onorevole Brambilla. E allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, che ha due aperture. La prima: fondi per l'energia, ecco il piano europeo no delle regioni dell'Unione Europea, questo il titolo. C'è la reazione di Meloni: non si può parlare solo di soldi alla difesa, la crisi lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. L'altra apertura invece riguarda proprio Yannick Sinner, con una fotonotizia si vede la sofferenza di Yannick Sinner, crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria a Parigi, incubo Roland Garros per il numero uno. C'è l'editoriale di Sabino Cassese: la Corte non fa sconti, una legge sgradita. E poi di taglio più basso anche l'editoriale di Antonio Polito: campo largo quando il silenzio è d'oro. Di spalla poi Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa, manca l'ok di Trump, la guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. Di taglio più basso l'omicidio in stazione, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona, ed è un'ipotesi addirittura ancora più inquietante di quanto non lo fosse già

0: Allora, Repubblica invece, l'apertura, fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un banco, ma il virgolettato retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. E poi la morte di un nostro connazionale in Ucraina, ucciso in Ucraina, ex alpino ligure, volontario in guerra. Anche qui la foto di Yannick Sinner, della sua disperazione, Roland Garros, Sinner sconfitta a shock, non a vivo, vie d'uscita. E poi dall'estero, USA Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. A proposito dello stretto, su Hormuz un conflitto di logoramento, c'è l'approfondimento di Maurizio Molinari. Di taglio più basso poi il caso Brambilla in TV, sotto inchiesta per false fatturazioni, ma c'è anche un'altra indagine, riguarda la mafia naturalmente. Messina Denaro sequestrato il tesoro per 200 milioni di euro. Andiamo sulla Stampa, aiuti per l'energia, anche qui l'apertura simile agli altri due quotidiani. Fitto, ci sono fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. Al centro della pagina la fotografia di Yannick Sinner, non sono un robot, altro virgolettato tratto proprio dalle sue dichiarazioni drammatiche dopo il quello che non è stato un ritiro, in realtà è stata una sconfitta, ma di fatto si rappresenta come un ritiro. Il commento, la trappola, debito che non aiuta il PIL, questo è l'editoriale di Elsa Fornero. E poi l'intervista, Gentiloni, ridicolo accusare l'Unione, la firma di Francesco Malfetano. Di spalla poi la politica, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari. Ancora tregua Stati Uniti-Iran, tutto nelle mani di Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina, avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky, dietro fronte 5 miliardi anziché 15 in armi, niente Kiev in Unione Europea, troppo impopolari, prestiti safe a uso bellico ridotti di un terzo, Fratelli d'Italia molla Ucraini e Forza Italia, Fitto per l'energia, i fondi di coesione però non bastano. E in alto invece l'altra apertura, Brambilla indagato, un milione dall'ente cinofilo della Lollo Boy, questo il titolo. Andiamo sul Messaggero, anche qui in primo piano l'immagine di Yannick Sinner, il titolo molto eloquente, crollo Sinner, e poi di taglio più basso al centro della pagina, fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto è 27, potete usare le risorse europee, la svolta del vicepresidente esecutivo della commissione, contraria la presidente ungherese delle regioni dell'Unione Europea, non sono un banco, ma a te poi Meloni, non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. La Verità invece sceglie di aprire con un'altra notizia che ieri, insomma, in qualche modo che è destinata a far discutere ancora. Gli scout cattolici avranno capi gay, ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQIA. Più dopo 3 anni di confronto, l'associazione AGESCI arruola educatori omosessuali e transgender per superare pregiudizi homo, lesbo, bitransfobici. I pro vita, così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini. E poi c'è un'altra notizia che ci porta un po' indietro nel tempo, morta dopo il vaccino Covid, il GIP ordina 3 altre indagini sulla campagna di Speranza, giovane insegnante fu stroncata da una trombosi cerebrale, respinta per la seconda volta la richiesta di archiviazione. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura, Islam radicale in Italia, Meloni, rischio reale, ora l'Emilia è un caso, pericolo jihadista, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nelle regioni, l'allarme della Premier. E poi Bruxelles promuove Roma, braccio di ferro sull'energia, PNRR, conti pubblici. Libero, dopo diciamo il siluramento di Mario Sechi, c'è il suo editoriale, 2 parole sul mio addio al Libero, scrive proprio il quasi ex direttore, i compagni, e poi l'altra apertura, anzi l'apertura principale, i compagni preparano un siluro per la Schlein, congiura a sinistra, tam tam nel PD con questa segretaria, la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni, pressing per farla lasciare, ma lei poi puntini sospensivi. E poi voti rubati al Movimento 5 Stelle, altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo. Grillo. L'unità, la legge elettorale è pronta, non saranno gli elettori a eleggere il Parlamento, listoni bloccati e pasticci, riforma incostituzionale. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura, il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%, e poi l'altra apertura, dagli scontrini allineati ai POS già 1 miliardo di incassi extra. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7:14.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane dichiarandosi innocente e sostenente che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio. A Guastalla nel Reggiano un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
4: Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
3: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il clan Mazzarella d'Amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Ultima pagina in chiusura. La NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH realizzato da Thales Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 29 maggio, San Massimino, il sole sorge a Roma alle 5:36 e tramonta alle 20:34. A Milano sorge invece alle 5:39 e tramonta alle 21:01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1176 le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Regnano. Nel 1453, con la presa di Costantinopoli da parte delle armate turche, cade per sempre il millenario impero romano d'Oriente. Nel 1940, Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953 in Nepal, il neozelandese Edmund Hillary ed il nepalese Tenzing Norgay sono i primi al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 1985 a Bruxelles avviene la strage del Heysel, quando 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nasce in Massachusetts, in questo giorno del 1917, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di religione cattolica, nonché assoluto protagonista del Novecento. La sua vicenda politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963, segnerà infatti una fase cruciale della storia americana ed internazionale. Pluridecorato per i numerosi atti di eroismo compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, al termine del conflitto, inizia a dedicarsi alla politica. Eletto senatore nel 1952 per il Partito Democratico, nel 1960, a soli 43 anni, vince le elezioni per la Casa Bianca, dove si insedia dal gennaio del 1961. Sotto la sua presidenza si verificheranno eventi capitali della storia mondiale, dalla crisi dei missili di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dalla conquista dello spazio all'inizio della guerra del Vietnam, fino all'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nella vita privata John Kennedy sposerà la giornalista Jacqueline Bouvier, da cui avrà 4 figli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 29 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie dedicate di prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Partiamo come sempre dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: lo strazio degli amici di Gianluca, questo è il titolo principale, c'è l'occhiello, l'omicidio della stazione Certosa, Ibarra Silvera è stato ucciso martedì notte da un gruppo di giovanissimi, e poi il racconto di chi lo conosceva: era un fratello, non si sarebbe mai mischiato ad una gang. Al centro della pagina poi l'antropologo: l'universo delle pandiglias in continua trasformazione. Di spalla, paccheri, bulloni, integratori, nuovi cavalieri del lavoro, le nomine di Mattarella, e poi di taglio più basso nel balletto delle retribuzioni. Ora Finlombarda alza i compensi, il caso in regione. Dall'altra parte, urbanistica, caos uffici, vivono un inferno, il sindaco paura di firmare le famiglie e noi. E poi Vannacciani al Pirellone, vertice con Fontana fuori dalla maggioranza. Al centro della pagina la fotonotizia: mostra in Piazza della Scala nel centenario della nascita, Arnaldo Pomodoro, una vita d'arte alle Gallerie d'Italia. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura molto simile, voglio dire, l'argomento è quello: da Certosa a Bicocca, un viaggio nei feudi senza legge dei Latinos, quartiere e criminalità, Barrio 18, il Latin Kings, le pandiglias latinoamericane sono tornate, ma forse non se n'erano mai andate. Questa è l'amara considerazione del Giornale, edizione Milano. Al centro della pagina poi guerra tra baby gang alle Groane, ferito un bambino di 9 anni, bloccata per ore la linea ferroviaria. Anche qui la fotonotizia è dedicata all'arte. Pomodoro, le opere di 60 anni vissuti d'arte, per il centenario esposti 45 capisaldi dell'evoluzione dello scultore alle Gallerie d'Italia. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, edizione Brescia Oggi. Piazza Loggia, l'impegno dei giovani, saremo i custodi della memoria, il titolo principale d'apertura. Brescia il ricordo della strage del 28 maggio 1974 sul palco, un ideale passaggio di testimone. Poi ci sono due notizie di sport con tanto di fotografie: Brescia sogna la B e conto alla rovescia, calcio la finale con l'Ascoli, ma c'è anche una notizia di basket: favola Germania al via la caccia alla finale, la semifinale con Milano. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, l'apertura principale: cuore, prima volta a Bergamo, due trapianti in simultanea, pochissimi precedenti in Italia, i pazienti di 40 e 59 anni stanno bene, di taglio più basso, laghi e fiumi, regole e divieti per i tuffi, così appunto l'eco di Bergamo. Ci spostiamo invece in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura ancora dedicata all'allarme blackout Iren e l'allarme blackout a catena, il virgolettato piano da mezzo miliardo in 5 anni, questo è il titolo, l'occhiello: in un anno già investiti circa 100 milioni, aperti 900 cantieri in città per ammodernare o potenziare il servizio. E poi il sommario: corrente a singhiozzo, la DD Iren buffo, rete vecchia, serve tempo per risolvere i problemi. C'è il caso in primo piano: università chiusa per 5-7 anni, mutui rinegoziati, così risparmiamo il virgolettato. Di spalla poi la cronaca: il papà del tifoso ferito al derby, Marco Migliora, e si è commosso. C'è anche la storia di taglio più basso, la grande truffa della finta broker, ruba 11 milioni ad 80 clienti. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, il fronte del mare di Piano, la sopraelevata arresti in parte. L'architetto presenta la sua quarta proposta alla città, 22 anni dall'affresco, demoliamola nel tratto centrale che sarà servito dal tunnel, a Levante diventi una passerella sino alla foce. Poi il richiamo della tragedia delle Maldive, studenti mobilitati per salutare Monica e Giorgia, così appunto sull'edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina la fotonotizia: 80 anni del voto alle donne, un libro che parla al presente. Ci spostiamo adesso in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est: in cella per omicidio, protesta sul web, io incastrato. Mestre, il delitto del barista, l'avvocato lo difende, post scritto dalla cugina. E poi al centro della pagina l'inchiesta Cabinovia, la verità di Simico. Cortina, su Clini, 4 ore dal PM con la ditta, rapporti conflittuali. Di taglio più basso, Padova, il nostro candidato è marcato, il commissario della Lega Tomaello rompe gli indugi, vertice con gli alleati. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, stazione delle Corriere restaurata tra nuovi spazi e turismo low cost, in estate 34 parcheggi e i locali commerciali al pian terreno, uffici e tetto panoramico. Lepore, da cui passano 8 milioni di persone, cerchiamo imprenditori interessati al rilancio, ma l'apertura in alto è dedicata allo sport. Italiano non è più l'allenatore, il Bologna va su Di Francesco, altrimenti tedesco. Questa è il titolo principale. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura: imprenditore muore a 65 anni schiacciato sotto il trattore, successo all'Arciano. Massimo Desideri trovato senza vita nella sua azienda agricola. Di taglio più basso poi giunta a Capecchi, trallori alle attività produttive. Pistoia, per la cultura spunta il nome di Cristina Tucci. E poi ancora da Prato per Biffoni, già pronti i nomi di 7 assessori, quindi tanta politica, tanta politica locale. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, c'è un virgolettato in apertura: mi urlavano zitta, tanto da qui non esci viva, il racconto della 32enne stuprata, la colombiana segregata in uno stabile a Tor Cervara, drogata e violentata per 3 giorni da molti uomini e poi impiegati. Col secondo lavoro arriva la stretta del comune, nel nuovo regolamento anche lo stop alle partite IVA. Andiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera: via Ostiense diventerà un boulevard, questo è il titolo di apertura. L'opera in due stralci arriverà fino a via Francesco Negri, nuovi marciapiedi, verde e corsie più strette. Per chiudere anche uno sguardo al mattino, siamo in Campania, l'apertura in alto dedicata allo sport. Vado al Max, c'è l'immagine di Massimiliano Allegri. Allegri al Napoli, accordo per un contratto biennale, una scelta per la Champions, scavalcato italiano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Sono le 7 e 29 minuti.
8: News.
9: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i Paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7 e 33 minuti.
10: News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane dichiarandosi innocente e sostenente che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio. A Guastalla, nel Reggiano, un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
4: Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
3: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il clan Mazzarella d'Amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La Procura Generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Voltiamo pagina. In chiusura, la NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH realizzato da Thales Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
10: Viabilità.
0: Traffico superiore alla media del venerdì mattina, torna in direzione dei principali centri urbani, complice anche lo sciopero generale in programma per oggi che riguarda anche il trasporto pubblico. A Milano ci sono code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e nord da Roa Settimo verso la 1. Prime code per il traffico anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In A22 code tra Carpi il Bivio per la 1 verso Modena. Verso Roma code sulla via Appia da Marino a Ciampino, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e la 24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Traffico in aumento anche a Napoli con le prime code per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra.
10: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: La rassegna stampa.
0: Venerdì 29 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le notizie in primo piano sulle prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola. Spicca, soprattutto perché viene utilizzata come fotonotizia, il dramma di Yannick Sinner ieri al Roland Garros. Ma si parla anche dell'estero, del possibile finalmente accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se manca ancora, si fa notare, l'avallo di Donald Trump. Ma si parla anche dei fondi europei e poi anche dell'inchiesta sull'onorevole Brambilla. E allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, che ha due aperture. La prima, fondi per l'energia, ecco il piano europeo no delle regioni dell'Unione Europea, questo il titolo. C'è la reazione di Meloni: non si può parlare solo di soldi alla difesa, la crisi lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. E l'altra apertura invece riguarda proprio Yannick Sinner, con una fotonotizia. Si vede la sofferenza di Yannick Sinner, crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria a Parigi, incubo Roland Garros per il numero uno. C'è l'editoriale di Sabino Cassese: la Corte non fa sconti, una legge sgradita. E poi di taglio più basso anche l'editoriale di Antonio Polito: campo largo quando il silenzio è d'oro. Di spalla poi Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa, manca l'ok di Trump, la guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. Di taglio più basso l'omicidio in stazione, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona, ed è un'ipotesi addirittura ancora più inquietante di quanto non lo fosse già. Allora Repubblica invece, l'apertura, fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un banco, ma il virgolettato, retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. E poi la morte di un nostro connazionale in Ucraina, ucciso in Ucraina, ex alpino ligure, volontario in guerra. Anche qui la foto di Yannick Sinner, della sua disperazione, Roland Garros, Sinner sconfitta, shock, non a vivo, vie d'uscita. E poi dall'estero, USA Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. A proposito dello stretto, su Hormuz un conflitto di logoramento, c'è l'approfondimento di Maurizio Molinari. Di taglio più basso poi il caso Brambilla in TV, sotto inchiesta per false fatturazioni. Ma c'è anche un'altra indagine, riguarda la mafia naturalmente, Messina Denaro sequestrato, il tesoro per 200 milioni di euro. Andiamo sulla Stampa, aiuti per l'energia, anche qui l'apertura simile agli altri due quotidiani. Fitto, ci sono fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. Al centro della pagina la fotografia di Yannick Sinner: non sono un robot, altro virgolettato tratto proprio dalle sue dichiarazioni drammatiche dopo il quello che non è stato un ritiro, in realtà è stata una sconfitta, ma di fatto si rappresenta come un ritiro. Il commento: la trappola, debito che non aiuta il PIL, questo è l'editoriale di Elsa Fornero. E poi l'intervista: Gentiloni, ridicolo accusare l'Unione, la firma di Francesco Malfetano. Di spalla poi la politica, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari. Ancora tregua Stati Uniti-Iran, tutto nelle mani di Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina: avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky, dietro fronte 5 miliardi anziché 15 in armi, niente Kiev in Unione Europea, troppo impopolari, prestiti safe a uso bellico ridotti di un terzo, Fratelli d'Italia molla ucraini e Forza Italia, Fitto per l'energia, i fondi di coesione però non bastano. E in alto invece l'altra apertura, Ciambilla ha indagato 1 milione dall'ente cinofilo della Lollo Boy. Questo il titolo. Andiamo sul Messaggero, anche qui in primo piano l'immagine di Yannick Sinner, il titolo molto eloquente, crollo Sinner, e poi di taglio più basso al centro della pagina, fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto è 27, potete usare le risorse europee, la svolta del vicepresidente esecutivo della commissione contraria alla presidente ungherese delle regioni dell'Unione Europea, non sono un banco, ma a te poi Meloni non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. La Verità invece sceglie di aprire con un'altra notizia che ieri, insomma, in qualche modo che è destinata a far discutere ancora. Gli scout cattolici avranno capi gay, ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQIA. Dopo 3 anni di confronto, l'associazione AGESCI arruola educatori omosessuali e transgender per superare pregiudizi homo, lesbo, bitransfobici. I pro vita, così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini. E poi c'è un'altra notizia che ci porta un po' indietro nel tempo. Morta dopo il vaccino Covid, il GIP ordina 3 altre indagini sulla campagna di Speranza. Giovane insegnante fu stroncata da una trombosi cerebrale, respinta per la seconda volta la richiesta di archiviazione. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura: Islam radicale in Italia, Meloni rischio reale, ora l'Emilia è un caso, pericolo jihadista, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nelle regioni, l'allarme della Premier. E poi Bruxelles promuove Roma, braccio di ferro sull'energia, PNRR, conti pubblici. Libero, dopo diciamo il siluramento di Mario Sechi, c'è il suo editoriale, 2 parole sul mio addio al Libero, scrive proprio il quasi ex direttore, i compagni, e poi l'altra apertura, anzi l'apertura principale, i compagni preparano un siluro per la Schlein, congiura a sinistra, tam tam nel PD con questa segretaria, la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni, pressing per farla lasciare, ma lei poi puntini sospensivi. E poi voti rubati al Movimento 5 Stelle, altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo. L'Unità, la legge elettorale pronta, non saranno gli elettori a eleggere il Parlamento, listoni bloccati e pasticci, riforma incostituzionale. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura: il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%. E poi l'altra apertura: dagli scontrini allineati ai POS già 1 miliardo di incassi extra. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. State su GR News quando la radio fa notizia.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 7 e 45 minuti.
9: News. Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana. L'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i Paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
10: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Viabilità.
0: Traffico superiore alla media del venerdì mattina, torna in direzione dei principali centri urbani, complice anche lo sciopero generale in programma per oggi che riguarda anche il trasporto pubblico. A Milano ci sono code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e nord da Roa Settimo verso la 1. Prime code per il traffico anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In A22 code tra Carpi il Bivio per la 1 verso Modena. Verso Roma code sulla via Appia da Marino a Ciampino, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e la 24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Traffico in aumento anche a Napoli con le prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
10: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 29 maggio, San Massimino, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1176 le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Regnano. Nel 1453, con la presa di Costantinopoli da parte delle armate turche, cade per sempre il millenario impero romano d'Oriente. Nel 1940, Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953 in Nepal, il neozelandese Edmund Hillary ed il nepalese Tenzing Norgay sono i primi al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 1985 a Bruxelles avviene la strage del Heysel, quando 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nasce in Massachusetts, in questo giorno del 1917, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di religione cattolica, nonché assoluto protagonista del Novecento. La sua vicenda politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963, segnerà infatti una fase cruciale della storia americana ed internazionale. Pluridecorato per i numerosi atti di eroismo compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, al termine del conflitto, inizia a dedicarsi alla politica. Eletto senatore nel 1952 per il Partito Democratico, nel 1960, a soli 43 anni, vince le elezioni per la Casa Bianca, dove si insedia dal gennaio del 1961. Sotto la sua presidenza si verificheranno eventi capitali della storia mondiale, dalla crisi dei missili di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dalla conquista dello spazio all'inizio della guerra del Vietnam, fino all'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nella vita privata John Kennedy sposerà la giornalista Jacqueline Bouvier, da cui avrà 4 figli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: La rassegna stampa.
0: Venerdì 29 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie dedicate di prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Partiamo come sempre dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: lo strazio degli amici di Gianluca, questo è il titolo principale. C'è l'occhiello, l'omicidio della stazione Certosa. Ibarra Sivera è stato ucciso martedì notte da un gruppo di giovanissimi, e poi il racconto di chi lo conosceva: era un fratello, non si sarebbe mai mischiato ad una gang. Al centro della pagina poi l'antropologo: l'universo delle pandiglias in continua trasformazione. Di Spalla: paccheri, bulloni, integratori, nuovi cavalieri del lavoro, le nomine di Mattarella, e poi di taglio più basso nel balletto delle retribuzioni. Ora Finlombarda alza i compensi, il caso in regione. Dall'altra parte urbanistica: caos uffici, vivono un inferno, il sindaco paura di firmare, le famiglie e noi. E poi Vannacciani al Pirellone, vertice con Fontana fuori dalla maggioranza. Al centro della pagina la fotonotizia: mostra in Piazza della Scala nel centenario della nascita, Arnaldo Pomodoro, una vita d'arte alle Gallerie d'Italia. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura molto simile, voglio dire l'argomento è quello: da Certosa a Bicocca un viaggio nei feudi senza legge dei Latinos, quartiere criminalità, Barrio 18 e Latin Kings, le pandiglias latinoamericane sono tornate, ma forse non se n'erano mai andate. Questa è l'amara considerazione del Giornale, edizione Milano. Al centro della pagina poi guerra tra baby gang alle Groane, ferito un bambino di 9 anni, bloccata per ore la linea ferroviaria. Anche qui la fotonotizia è dedicata all'arte. Pomodoro, le opere di 60 anni vissuti d'arte, per il centenario esposti 45 capisaldi dell'evoluzione dello scultore alle Gallerie d'Italia. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, edizione Brescia Oggi. Piazza Loggia, l'impegno dei giovani, saremo i custodi della memoria, il titolo principale d'apertura. Brescia, il ricordo della strage del 28 maggio 1974, sul palco un ideale passaggio di testimone. Poi ci sono due notizie di sport con tanto di fotografie: il Brescia sogna la B, conto alla rovescia, calcio alla finale con l'Ascoli, ma c'è anche una notizia di basket: favola Germania al via la caccia alla finale, la semifinale con Milano. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, l'apertura principale: cuore, prima volta a Bergamo, 2 trapianti in simultanea, pochissimi precedenti in Italia, i pazienti di 40 e 59 anni stanno bene. Di taglio più basso, laghi e fiumi, regole e divieti per i tuffi, così appunto l'eco di Bergamo. Ci spostiamo invece in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura ancora dedicata all'allarme blackout Iren e l'allarme blackout a catena, il virgolettato piano da mezzo miliardo in 5 anni, questo è il titolo. L'occhiello: in un anno già investiti circa 100 milioni, aperti 900 cantieri in città per ammodernare o potenziare il servizio. E poi il sommario: correnti a singhiozzo, la di Iren buffo, rete vecchia, serve tempo per risolvere i problemi. C'è il caso in primo piano: università chiusa per 5-7 anni, mutui rinegoziati, così risparmiamo, il virgolettato. Di Spalla poi la cronaca: il papà del tifoso ferito al derby, Marco Migliora, e si è commosso. C'è anche la storia, di taglio più basso: la grande truffa della finta broca poker ruba 11 milioni ad 80 clienti. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, il fronte del mare di Piano, la sopraelevata resti in parte. L'architetto presenta la sua quarta proposta alla città, 22 anni dall'affresco. Demoliamola nel tratto centrale che sarà servito dal tunnel, a Levante diventi una passerella sino alla foce. Poi il richiamo della tragedia delle Maldive, studenti mobilitati per salutare Monica e Giorgia, così appunto sull'edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina la fotonotizia, 80 anni del voto alle donne, un libro che parla al presente. Ci spostiamo adesso in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. In cella per omicidio, protesta sul web, io incastrato. Mestre, il delitto del barista, l'avvocato lo difende, post scritto dalla cugina. E poi al centro della pagina l'inchiesta Cabino Via, la verità di Simico. Cortina, su Clini, 4 ore dal PM con la ditta, rapporti conflittuali. Di taglio più basso, Padova, il nostro candidato è marcato, il commissario della Lega Tomaello rompe gli indugi, vertice con gli alleati. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, stazione delle Corriere restaurata tra nuovi spazi e turismo low cost, in estate 34 parcheggi e i locali commerciali al pian terreno, uffici e tetto panoramico. Lepore, da cui passano 8 milioni di persone, cerchiamo imprenditori interessati al rilancio, ma l'apertura in alto è dedicata allo sport. Italiano non è più l'allenatore, il Bologna va su Di Francesco, altrimenti tedesco. Questa è il titolo principale. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, imprenditore muore a 65 anni schiacciato sotto il trattore, successo all'Arciano. Massimo Desideri trovato senza vita nella sua azienda agricola. Di taglio più basso, poi giunta a Capecchi, trallori alle attività produttive. Pistoia, per la cultura spunta il nome di Cristina Tucci. E poi ancora da Prato per Biffoni, già pronti i nomi di 7 assessori, quindi tanta politica, tanta politica locale. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, c'è un virgolettato in apertura: mi urlavano zitta, tanto da qui non esci viva, il racconto della 32enne stuprata, la colombiana segregata in uno stabile a Tor Cervara, drogata e violentata per 3 giorni da molti uomini e poi impiegati col secondo lavoro. Arriva la stretta del comune, nel nuovo regolamento anche lo stop alle partite IVA. Andiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, Via Ostiense diventerà un boulevard, questo è il titolo di apertura. L'opera in due stralci arriverà fino a via Francesco Negri, nuovi marciapiedi verde e corsie più strette. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, l'apertura in alto dedicata allo sport. Vado al Max, c'è l'immagine di Massimiliano Allegri. Allegri al Napoli, accordo per un contratto biennale, una scelta per la Champions, scavalcato italiano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8.
10: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
9: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
11: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
9: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
11: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
9: È morta la bambina di 1 anno e mezzo rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
11: Lo spazio ora, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Il corsivo.
12: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
13: Board of Peace. Dal Financial Times apprendiamo che l'ormai quasi.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Il corsivo.
12: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
13: Board of Peace. Dal Financial Times apprendiamo che l'ormai quasi dimenticato Board of Peace per Gaza,

0: americano aveva definito uno degli organismi più importanti mai creati, si trova dunque adesso con il salvadanaio penosamente vuoto. Intanto un rapporto congiunto ONU-Unione Europea-Banca Mondiale ha calcolato che la ricostruzione di Gaza richiederà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni, dato che metà degli ospedali non funzionano, quasi tutte le scuole sono state distrutte e l'economia è crollata dell'84%. L'inerzia, o diciamo pure il fallimento, del Board of Peace farà probabilmente godere quanti fin da subito diffidarono della megalomania con la quale a suo tempo venne annunciato al mondo e presentato sostanzialmente come una vera e propria alternativa efficace e risolutiva rispetto ai tempi lunghi e alle macchinosità delle Nazioni Unite. Eppure noi, di fronte a tanta superficialità e boria manifeste, pensammo che ci fosse ben poco da farsi illusioni, anche se in fondo un filo di speranza quell'unico progetto, il primo fino ad allora concepito, per garantire una dignitosa prospettiva economica a chi vive a Gaza, un minimo di considerazione ci parve potesse comunque meritarselo. A questo punto però, visto come sono andate le cose, preso atto dell'inadeguatezza assoluta espressa da un'organizzazione costruita a misura e piacimento di Donald Trump, non ci resta altro che auspicare che una qualche soluzione alternativa e maggiormente credibile possa finalmente venire alla luce. Invece, purtroppo, almeno per il momento, all'orizzonte non sembra proprio delinearsi nulla di più nuovo e di più serio rispetto all'ormai archiviato piano della vanagloria, così frettolosamente improvvisato dal palazzinaro più potente del pianeta.
1: Meteo. Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: Venerdì 29 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le notizie in primo piano sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Spicca, soprattutto perché viene utilizzata come fotonotizia, il dramma di Yannick Sinner ieri al Roland Garros. Ma si parla anche dell'estero, del possibile finalmente accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se manca ancora, si fa notare, l'avallo di Donald Trump. Ma si parla anche dei fondi europei e poi anche dell'inchiesta sull'onorevole Brambilla. E allora partiamo dal Corriere della Sera, che ha due aperture. La prima: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni dell'Unione Europea, questo il titolo. C'è la reazione di Meloni: non si può parlare solo di soldi alla difesa, la crisi lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. E l'altra apertura invece riguarda proprio Yannick Sinner, con una fotonotizia. Si vede la sofferenza di Yannick Sinner, crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria a Parigi, incubo Roland Garros per il numero uno. C'è l'editoriale di Sabino Cassese: la Corte non fa sconti, una legge sgradita. E poi di taglio più basso anche l'editoriale di Antonio Polito: campo largo quando il silenzio è d'oro. Di spalla poi Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa, manca l'ok di Trump, la guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. Di taglio più basso l'omicidio in stazione, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona, ed è un'ipotesi addirittura ancora più inquietante di quanto non lo fosse già. Allora, Repubblica invece, l'apertura: fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat, il virgolettato retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. E poi la morte di un nostro con nazionale in Ucraina, ucciso in Ucraina, ex alpino ligure, volontario in guerra. Anche qui la

0: Foto di Jannik Sinner, della sua disperazione, Roland Garros, Sinner sconfitta shock, non a vivo, vie d'uscita. E poi dall'estero, USA Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. A proposito dello stretto, su Hormuz, un conflitto di logoramento, c'è l'approfondimento di Maurizio Molinari. Di caso di taglio più basso poi il caso Brambilla in TV sotto inchiesta per false fatturazioni, ma c'è anche un'altra indagine, riguarda la mafia naturalmente, Messina Denaro sequestrato il tesoro per 200 milioni di euro. Andiamo sulla stampa, aiuti per l'energia, anche qui l'apertura simile agli altri due quotidiani, Fitto, ci sono fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi ma non per il taglio delle accise. Al centro della pagina la fotografia di Jannik Sinner, non sono un robot, altro virgolettato tratto proprio dalle sue dichiarazioni drammatiche dopo il quello che non è stato un ritiro, in realtà è stata una sconfitta, ma di fatto si rappresenta come un ritiro. Il commento, la trappola, debito che non aiuta il PIL, questo è l'editoriale di Elsa Fornero. E poi l'intervista, Gentiloni, ridicolo accusare l'Unione, la firma di Francesco Malfetano. Di spalla poi la politica, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari, ancora tregua Stati Uniti-Iran, tutto nelle mani di Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina, avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky, dietro fronte 5 miliardi anziché 15 in armi, niente Kiev in Unione Europea, troppo impopolari, prestiti safe a uso bellico ridotti di un terzo, Fratelli d'Italia molla Ucraini e Forza Italia, Fitto per l'energia, i fondi di coesione però non bastano. E in alto invece l'altra apertura, Brambilla ha indagato un milione dall'ente cinofilo della Lollo Boy, questo il titolo. Andiamo sul Messaggero, anche qui in primo piano l'immagine di Jannik Sinner, il titolo molto eloquente, crollo Sinner, e poi di taglio più basso al centro della pagina, fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto è 27, potete usare le risorse europee, la svolta del vicepresidente esecutivo della commissione contraria, la presidente ungherese delle regioni dell'Unione Europea, non sono un banco, ma a te poi Meloni, non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. La Verità invece sceglie di aprire con un'altra notizia che ieri, insomma, in qualche modo che è destinata a far discutere ancora. Gli scout cattolici avranno capi gay, ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQIA più. Dopo 3 anni di confronto, l'associazione AGESCE arruola educatori omosessuali e transgender per superare pregiudizi homo, lesbo, bitransfobici. I pro vita, così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini. E poi c'è un'altra notizia che ci porta un po' indietro nel tempo, morta dopo il vaccino Covid, il GIP ordina 3 altre indagini sulla campagna di Speranza, giovane insegnante fu stroncata da una trombosi cerebrale, respinta per la seconda volta la richiesta di archiviazione. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura, Islam radicale in Italia, Meloni rischio reale, ora l'Emilia è un caso, pericolo jihadista, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nelle regioni, l'allarme della Premier. E poi Bruxelles promuove Roma, braccio di ferro sull'energia, PNRR, conti pubblici. Libero, dopo diciamo il siluramento di Mario Sechi, c'è il suo editoriale, due parole sul mio addio a Libero, scrive proprio il quasi ex direttore, i compagni, e poi l'altra apertura, anzi l'apertura principale, i compagni preparano un siluro per la Schlein, congiura a sinistra, tam tam nel PD con questa segretaria, la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni, pressing per farla lasciare, ma lei poi puntini sospensivi. E poi voti rubati al Movimento 5 Stelle, altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo. L'Unità, la legge elettorale pronta, non saranno gli elettori a eleggere il Parlamento, listoni bloccati e pasticci, riforma incostituzionale. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura, il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%, e poi l'altra apertura, dagli scontrini allineati ai POS già 1 miliardo di incassi extra. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sono le 8:14.
2: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
3: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. La Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno 2 i feriti. Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
6: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
5: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
6: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
5: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
6: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
5: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
6: E noi con lui.
3: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3 set il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
7: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle 2 isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, venerdì 29 maggio, San Massimino, il sole sorge a Roma alle 5:36 e tramonta alle 20:34. A Milano sorge invece alle 5:39 e tramonta alle 21:01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1176 le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Regnano. Nel 1453, con la presa di Costantinopoli da parte delle armate turche, cade per sempre il millenario impero romano d'Oriente. Nel 1940, Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953 in Nepal, il neozelandese Edmund Hillary ed il nepalese Tenzing Norgay sono i primi al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 1985 a Bruxelles avviene la strage del Heysel, quando 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nasce in Massachusetts, in questo giorno del 1917, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di religione cattolica, nonché assoluto protagonista del Novecento. La sua vicenda politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963, segnerà infatti una fase cruciale della storia americana ed internazionale. Pluridecorato per i numerosi atti di eroismo compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, al termine del conflitto, inizia a dedicarsi alla politica. Eletto senatore nel 1952 per il Partito Democratico, nel 1960, a soli 43 anni, vince le elezioni per la Casa Bianca, dove si insedia dal gennaio del 1961. Sotto la sua presidenza si verificheranno eventi capitali della storia mondiale, dalla crisi dei missili di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dalla conquista dello spazio all'inizio della guerra del Vietnam, fino all'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nella vita privata, John Kennedy sposerà la giornalista Jacqueline Bouvier, da cui avrà 4 figli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
0: Venerdì 29 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie dedicate di prime pagine delle principali dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Partiamo come sempre dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: lo strazio degli amici di Gianluca, questo è il titolo principale. C'è l'occhiello, l'omicidio della stazione Certosa. Ibarra Silvera è stato ucciso martedì notte da un gruppo di giovanissimi. E poi il racconto di chi lo conosceva: era un fratello, non si sarebbe mai mischiato ad una gang. Al centro della pagina poi l'antropologo: l'universo delle Pandiglias in continua trasformazione. Di spalla paccheri, bulloni, integratori, nuovi cavalieri del lavoro, le nomi di Mattarella, e poi di taglio più basso nel balletto delle retribuzioni. Ora Finlombarda alza i compensi, il caso in regione. Dall'altra parte, urbanistica, caos uffici, vivono un inferno, il sindaco paura di firmare le famiglie e noi. E poi Vannacciani al Pirellone, vertice con Fontana fuori dalla maggioranza. Al centro della pagina la fotonotizia: mostra in Piazza della Scala nel centenario della nascita, Arnaldo Pomodoro, una vita d'arte alle Gallerie d'Italia. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura molto simile, voglio dire l'argomento è quello: da Certosa a Bicocca, un viaggio nei feudi senza legge dei Latinos, quartiere e criminalità, Barrio 18, il Latin Kings, le pandiglias latinoamericane sono tornate, ma forse non se n'erano mai andate. Questa è la amara considerazione del Giornale, edizione Milano. Al centro della pagina poi guerra tra baby gang alle Groane, ferito un bambino di 9 anni, bloccata per ore la linea ferroviaria. Anche qui la fotonotizia è dedicata all'arte. Pomodoro, le opere di 60 anni vissuti d'arte, per il centenario esposti 45 capisaldi dell'evoluzione dello scultore alle Gallerie d'Italia. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, edizione Brescia Oggi. Piazza Loggia, l'impegno dei giovani, saremo i custodi della memoria, il titolo principale d'apertura. A Brescia il ricordo della strage del 28 maggio 1974, sul palco un ideale passaggio di testimone. Poi ci sono due notizie di sport con tanto di fotografie: il Brescia sogna la B, conto alla rovescia, calcio la finale con l'Ascoli, ma c'è anche una notizia di basket: favola Germania al via la caccia alla finale, la semifinale con Milano. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, l'apertura principale: cuore, prima volta a Bergamo, 2 trapianti in simultanea, pochissimi precedenti in Italia, i pazienti di 40 e 59 anni stanno bene, di taglio più basso, laghi e fiumi, regole e divieti per i tuffi, così appunto l'eco di Bergamo. Ci spostiamo invece in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura ancora dedicata all'allarme blackout Iren e l'allarme blackout a catena, il virgolettato piano da mezzo miliardo in 5 anni, questo è il titolo. L'occhiello: in un anno già investiti circa 100 milioni, aperti 900 cantieri in città per ammodernare o potenziare il servizio. E poi il sommario corrente a singhiozzola di dire buffo, rete vecchia, serve tempo per risolvere i problemi. C'è il caso in primo piano, università chiusa per 5-7 anni, mutui rinegoziati, così risparmiamo il virgolettato di spalla. Poi la cronaca, il papà del tifoso ferito al derby, Marco Migliora, e si è commosso. C'è anche la storia del taglio più basso, la grande truffa della finta broca, ruba 11 milioni ad 80 clienti. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, il fronte del mare di Piano, la sopraelevata resti in parte. L'architetto presenta la sua quarta proposta alla città, 22 anni dall'affresco, demoliamola nel tratto centrale che sarà servito dal tunnel, a Levante diventi una passerella sino alla foce. Poi il richiamo della tragedia delle Maldive, studenti mobilitati per salutare Monica e Giorgia, così appunto sull'edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina la fotonotizia, 80 anni del voto alle donne, un libro che parla al presente. Ci spostiamo adesso in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, in cella per omicidio, protesta sul web, io incastrato, Mestre, il delitto del barista, l'avvocato lo difende, post scritto dalla cugina. E poi al centro della pagina l'inchiesta Cabinovia, la verità di Simico, Cortina, Suclini, 4 ore dal PM con la ditta, rapporti conflittuali, di taglio più basso Padova, il nostro candidato è marcato, il commissario della Lega Tomaello rompe gli indugi, vertice con gli alleati. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, stazione delle Corriere restaurata tra nuovi spazi e turismo low cost, in estate 34 parcheggi e i locali commerciali al pian terreno, uffici e tetto panoramico. Lepore, da cui passano 8 milioni di persone, cerchiamo imprenditori interessati al rilancio, ma l'apertura in alto è dedicata allo sport, italiano non è più l'allenatore, il Bologna va su Di Francesco, altrimenti tedesco. Questa è il titolo principale. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, imprenditore muore a 65 anni schiacciato sotto il trattore, successo all'Arciano, Massimo Desideri trovato senza vita nella sua azienda agricola, di taglio più basso. Poi giunta Capecchi, trallori alle attività produttive, Pistoia, per la cultura spunta il nome di Cristina Tucci. E poi ancora da Prato per Biffoni, già pronti i nomi di 7 assessori, quindi tanta politica, tanta politica locale. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, c'è un virgolettato in apertura, mi urlavano zitta tanto da qui non esci viva, il racconto della 32enne stuprata, la colombiana segregata in uno stabile a Tor Cervara, drogata e violentata per 3 giorni da molti uomini e poi impiegati col secondo lavoro, arriva la stretta del comune, nel nuovo regolamento anche lo stop alle partite IVA. Andiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, via Ostiense diventerà un boulevard, questo è il titolo di apertura, l'opera in 2 stralci arriverà fino a via Francesco Negri, nuovi marciapiedi, verde e corsie più strette. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, l'apertura in alto dedicata allo sport, vado al Max, c'è l'immagine di Massimiliano Allegri, Allegri al Napoli, accordo per un contratto biennale, una scelta per la Champions, scavalcato italiano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Sono le 8:29.
2: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari. Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio è ordinato di salire al 70%.
3: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
1: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
3: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
9: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitto miliardari.
3: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Il servizio è di Cristina Scarpa.
10: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia, stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera. Lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
3: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti, incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
6: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
5: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio oggi non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
6: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
5: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
6: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
5: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
6: E noi con lui.
3: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 35 minuti.
2: News.
11: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitivo del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
12: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di 2 persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di 2 membri dell'equipaggio.
11: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaisse, Kantara e Zaftar el Karkie. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawasi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
12: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
11: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
12: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio tre persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
11: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Yannick Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi due set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerundolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, ha dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
0: Traffico in ulteriore aumento, insolitamente più intenso del solito, oggi complice anche lo sciopero del trasporto pubblico. A Milano ci sono code adesso in tangenziale ovest da Roa Cusago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Cologno Est a via Padova verso Bologna, in A4 code tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, a Bergamo code a tratti in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto, in A22 code per il traffico tra Carpi il Bivio per la 1 verso Modena, in A1 poi code per un incidente tra Modena Nord e Modena Sud verso Napoli e più avanti, rallentamenti e code a tratti per il traffico tra Modena Sud e il Bivio per la 14 nella stessa direzione. Verso Roma code sulla via Appia da Marino a Ciampino, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e per il traffico code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
2: Il corsivo.
13: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
14: Board of Peace. Dal Financial Times apprendiamo che l'ormai quasi dimenticato Board of Peace per Gaza, tanto voluto da Donald Trump, non ha ancora ricevuto nemmeno un dollaro dei 17 miliardi complessivi che gli erano invece stati promessi al momento della sua istituzione. Nato ufficialmente 4 mesi fa, tra le non poche perplessità di svariati governi internazionali, quello che il presidente americano aveva definito uno degli organismi più importanti mai creati si trova dunque adesso con il salvadanaio penosamente vuoto. Intanto un rapporto congiunto ONU-Unione Europea-Banca Mondiale ha calcolato che la ricostruzione di Gaza richiederà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni, dato che metà degli ospedali non funzionano, quasi tutte le scuole sono state distrutte e l'economia è crollata dell'84%. L'inerzia, o diciamo pure il fallimento, del Board of Peace farà probabilmente godere quanti fin da subito diffidarono della megalomania con la quale a suo tempo venne annunciato al mondo e presentato sostanzialmente come una vera e propria alternativa efficace e risolutiva rispetto ai tempi lunghi e alle macchinosità delle Nazioni Unite. Eppure noi, di fronte a tanta superficialità e boria manifeste, pensammo che ci fosse ben poco da farsi illusioni, anche se in fondo un filo di speranza quell'unico progetto, il primo fino ad allora concepito, per garantire una dignitosa prospettiva economica a chi vive a Gaza, un minimo di considerazione ci parve potesse comunque meritarselo. A questo punto però, visto come sono andate le cose, preso atto dell'inadeguatezza assoluta espressa da un'organizzazione costruita a misura e piacimento di Donald Trump, non ci resta altro che auspicare che una qualche soluzione alternativa e maggiormente credibile possa finalmente venire alla luce. Invece, purtroppo, almeno per il momento, all'orizzonte non sembra proprio delinearsi nulla di più nuovo e di più serio rispetto all'ormai archiviato piano della vanagloria, così frettolosamente improvvisato dal palazzinaro più potente del pianeta.
15: Meteo.
7: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: La rassegna stampa.
0: Venerdì 29 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le notizie in primo piano sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Spicca, soprattutto perché viene utilizzata come fotonotizia, il dramma di Jannik Sinner ieri al Roland Garros. Ma si parla anche dell'estero, del possibile finalmente accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se manca ancora, si fa notare, l'avallo di Donald Trump. Ma si parla anche dei fondi europei e poi anche dell'inchiesta sull'onorevole Brambilla. E allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, che ha due aperture. La prima, fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni dell'Unione Europea, questo il titolo. C'è la reazione di Meloni: non si può parlare solo di soldi alla difesa, la crisi lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. E l'altra apertura invece riguarda proprio Jannik Sinner, con una fotonotizia. Si vede la sofferenza di Jannik Sinner, crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria a Parigi, incubo Roland Garros per il numero uno. C'è l'editoriale di Sabino Cassese: la Corte non fa sconti, una legge sgradita. E poi di taglio più basso anche l'editoriale di Antonio Polito: campo largo quando il silenzio è d'oro. Di spalla poi Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa, manca l'ok di Trump, la guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. Di taglio più basso l'omicidio in stazione, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona, ed è un'ipotesi addirittura ancora più inquietante di quanto non lo fosse già. Allora Repubblica invece, l'apertura, fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un banco, ma il virgolettato, retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. E poi la morte di un nostro connazionale in Ucraina, ucciso in Ucraina, ex alpino ligure, volontario in guerra. Anche qui la foto di Jannik Sinner, della sua disperazione, Roland Garros, Sinner sconfitta, shock, non a vivo, vie d'uscita. E poi dall'estero, USA Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. A proposito dello stretto, Sormuz, un conflitto di logoramento, c'è l'approfondimento di Maurizio Molinari. Di taglio più basso poi il caso Brambilla in TV, sotto inchiesta per false fatturazioni. Ma c'è anche un'altra indagine, riguarda la mafia naturalmente, Messina Denaro sequestrato, il tesoro per 200 milioni. di euro. Andiamo sulla stampa, aiuti per l'energia, anche qui l'apertura simile agli altri due quotidiani. Fitto, ci sono fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. Al centro della pagina la fotografia di Yannick Sinner, non sono un robot, altro virgolettato tratto proprio dalle sue dichiarazioni drammatiche dopo il quello che non è stato un ritiro, in realtà è stata una sconfitta, ma di fatto si rappresenta come un ritiro. Il commento, la trappola debito che non aiuta il PIL, questo è l'editoriale di Elsa Fornero. E poi l'intervista, Gentiloni ridicolo accusare l'Unione, la firma di Francesco Malfetano. Di spalla poi la politica, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari. Ancora tregua Stati Uniti-Iran, tutto nelle mani di Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina, avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky, dietro fronte 5 miliardi anziché 15 in armi, niente Kiev in Unione Europea, troppo impopolari, prestiti safe a uso bellico ridotti di un terzo, Fratelli d'Italia molla Ucraini e Forza Italia, Fitto per l'energia, i fondi di coesione però non bastano. E in alto invece l'altra apertura, Brambilla indagato, un milione dall'ente cinofilo della Lollo Boy, questo il titolo. Andiamo sul Messaggero, anche qui in primo piano l'immagine di Yannick Sinner, il titolo molto eloquente, crollo Sinner, e poi di taglio più basso al centro della pagina, fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto è 27, potete usare le risorse europee, la svolta del vicepresidente esecutivo della commissione, contraria la presidente ungherese delle regioni dell'Unione Europea, non sono un banco, ma a te poi Meloni, non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. La Verità invece sceglie di aprire con un'altra notizia che ieri, insomma, in qualche modo che è destinata a far discutere ancora. Gli scout cattolici avranno capi gay, ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQIA più. Dopo 3 anni di confronto, l'associazione AGESCI arruola educatori omosessuali e transgender per superare pregiudizi homo, lesbo, bitransfobici. I pro vita, così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini. E poi c'è un'altra notizia che ci porta un po' indietro nel tempo, morta dopo il vaccino Covid, il GIP ordina 3 altre indagini sulla campagna di Speranza, giovane insegnante fu stroncata da una trombosi cerebrale, respinta per la seconda volta la richiesta di archiviazione. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura, Islam radicale in Italia, Meloni rischio reale, ora l'Emilia è un caso, pericolo jihadista, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nelle regioni, l'allarme della Premier. E poi Bruxelles promuove Roma, braccio di ferro sull'energia, PNRR, conti pubblici. Libero, dopo diciamo il siluramento di Mario Sechi, c'è il suo editoriale, 2 parole sul mio addio al Libero, scrive proprio il quasi ex direttore, i compagni, e poi l'altra apertura, anzi l'apertura principale, i compagni preparano un siluro per la Schlein, congiura a sinistra, tam tam nel PD con questa segretaria, la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni, pressing per farla lasciare, ma lei poi puntini sospensivi. E poi voti rubati al Movimento 5 Stelle, altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo. L'Unità, la legge elettorale pronta, non saranno gli elettori a eleggere il Parlamento, listoni bloccati e pasticci, riforma incostituzionale. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura, il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%, e poi l'altra apertura, dagli scontrini allineati e POS già 1 miliardo di incassi extra. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, state su GR News quando la radio fa notizia.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
16: Sono le 8 e 52 minuti.
15: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente 2 persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Sul campo ancora raid incrociati, Mosca attacca anche una nave turca nel porto di Odessa mentre posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili. Intanto l'ONU, come anticipato nei mesi scorsi dal segretario generale Guterres, ha inserito le forze di sicurezza israeliane e quelle russe nella sua lista nera per episodi di violenza sessuale perpetrati nei rispettivi conflitti. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Alle 16 italiane di oggi a Washington il segretario di Stato americano Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore nei negoziati. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian lancia segnali al mondo arabo: puntiamo ad ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in tutti i settori. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. A fermarsi per 4 ore anche i vigili del fuoco. Assicurati i servizi minimi nella sanità. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindrak Nash e vola al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Meteo.
7: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Viabilità.
0: Traffico in ulteriore aumento, insolitamente più intenso del solito, oggi complice anche lo sciopero del trasporto pubblico. A Milano ci sono code adesso in tangenziale ovest da Roa Cusago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Cologno Est a via Padova verso Bologna, in A4 code tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, a Bergamo code a tratti in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto, in A22 code per il traffico tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena in A1, poi code per un incidente tra Modena Nord e Modena Sud verso Napoli e più avanti, rallentamenti e code a tratti per il traffico tra Modena Sud e il Bivio per la 14 nella stessa direzione. Verso Roma code sulla Via Appia da Marino a Ciampino, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra e per il traffico code in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli.
15: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, venerdì 29 maggio, San Massimino, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1176 le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Regnano. Nel 1453, con la presa di Costantinopoli da parte delle armate turche, cade per sempre il millenario impero romano d'Oriente. Nel 1940, Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953 in Nepal, il neozelandese Edmund Hillary ed il nepalese Tenzing Norgay sono i primi al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 1985 a Bruxelles avviene la strage del Heysel, quando 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nasce in Massachusetts, in questo giorno del 1917, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di religione cattolica, nonché assoluto protagonista del Novecento. La sua vicenda politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963, segnerà infatti una fase cruciale della storia americana ed internazionale. Pluridecorato per i numerosi atti di eroismo compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, al termine del conflitto, inizia a dedicarsi alla politica. Eletto senatore nel 1952 per il Partito Democratico, nel 1960, a soli 43 anni, vince le elezioni per la Casa Bianca, dove si insedia dal gennaio del 1961. Sotto la sua presidenza si verificheranno eventi capitali della storia mondiale, dalla crisi dei missili di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dalla conquista dello spazio all'inizio della guerra del Vietnam, fino all'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nella vita privata John Kennedy sposerà la giornalista Jacqueline Bouvier, da cui avrà 4 figli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 9.
15: News.
17: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitivo del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
18: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di due membri dell'equipaggio.
17: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaise, Kantara, Zaftar e il Karkie. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
18: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta per però provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
17: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
18: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio tre persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
17: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Jannik Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerúndolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi due set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerúndolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono robot, ero senza energia, dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre nel quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per

0: ricevuto nemmeno un dollaro dei 17 miliardi complessivi che gli erano invece stati promessi al momento della sua istituzione. Nato ufficialmente 4 mesi fa, tra le non poche perplessità di svariati governi internazionali, quello che il presidente americano aveva definito uno degli organismi più importanti mai creati si trova dunque adesso con il salvadanaio penosamente vuoto. Intanto un rapporto congiunto ONU-Unione Europea-Banca Mondiale ha calcolato che la ricostruzione di Gaza richiederà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni, dato che metà degli ospedali non funzionano, quasi tutte le scuole sono state distrutte e l'economia è crollata dell'84%. L'inerzia, o diciamo pure il fallimento, del Board of Peace farà probabilmente godere quanti fin da subito diffidarono della megalomania con la quale a suo tempo venne annunciato al mondo e presentato sostanzialmente come una vera e propria alternativa efficace e risolutiva rispetto ai tempi lunghi e alle macchinosità delle Nazioni Unite. Eppure noi, di fronte a tanta superficialità e boria manifeste, pensammo che ci fosse ben poco da farsi illusioni, anche se in fondo un filo di speranza quell'unico progetto, il primo fino ad allora concepito, per garantire una dignitosa prospettiva economica a chi vive a Gaza, un minimo di considerazione ci parve potesse comunque meritarselo. A questo punto però, visto come sono andate le cose, preso atto dell'inadeguatezza assoluta espressa da un'organizzazione costruita a misura e piacimento di Donald Trump, non ci resta altro che auspicare che una qualche soluzione alternativa e maggiormente credibile possa finalmente venire alla luce. Invece, purtroppo, almeno per il momento, all'orizzonte non sembra proprio delinearsi nulla di più nuovo e di più serio rispetto all'ormai archiviato piano della vanagloria, così frettolosamente improvvisato dal palazzinaro più potente del pianeta.
1: Meteo. Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: Venerdì 29 maggio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Anche oggi sono diverse le notizie in primo piano sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Spicca soprattutto perché viene utilizzata come fotonotizia il dramma di Yannick Sinner ieri al Roland Garros. Ma si parla anche dell'estero, del possibile finalmente accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se manca ancora, si fa notare, l'avallo di Donald Trump. Ma si parla anche dei fondi europei e poi anche dell'inchiesta sull'onorevole Brambilla. E allora iniziamo, partiamo dal Corriere della Sera, che ha due aperture. La prima: fondi per l'energia, ecco il piano europeo no delle regioni dell'Unione Europea, questo il titolo. C'è la reazione di Meloni: non si può parlare solo di soldi alla difesa, la crisi lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. E l'altra apertura invece riguarda proprio Yannick Sinner, con una fotonotizia si vede la sofferenza di Yannick Sinner, crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria a Parigi, incubo Roland Garros per il numero uno. C'è l'editoriale di Sabino Cassese: la Corte non fa sconti, una legge sgradita. E poi di taglio più basso anche l'editoriale di Antonio Polito: campo largo quando il silenzio è d'oro. Di spalla poi Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa, manca l'ok di Trump, la guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. Di taglio più basso l'omicidio in stazione, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona, ed è un'ipotesi addirittura ancora più inquietante di quanto non lo fosse già. Allora Repubblica invece l'apertura: fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un banco, ma il virgolettato retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10

0: miliardi agli investimenti e poi la morte di un nostro connazionale in Ucraina, ucciso in Ucraina, ex alpino ligure, volontario in guerra. Anche qui la foto di Yannick Sinner, della sua disperazione, Roland Garros, Sinner sconfitta, shock, non a vivo, vie d'uscita. E poi dall'estero, USA Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. A proposito dello stretto, su Hormuz un conflitto di logoramento, c'è l'approfondimento di Maurizio Molinari. Di caso di taglio più basso poi il caso Brambilla in TV sotto inchiesta per false fatturazioni, ma c'è anche un'altra indagine, riguarda la mafia naturalmente. Messina Denaro sequestrato il tesoro per 200 milioni di euro. Andiamo sulla stampa, aiuti per l'energia, anche qui l'apertura simile agli altri due quotidiani. Fitto, ci sono fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi ma non per il taglio delle accise. Al centro della pagina la fotografia di Yannick Sinner, non sono un robot, altro virgolettato tratto proprio dalle sue dichiarazioni drammatiche dopo il quello che non è stato un ritiro, in realtà è stata una sconfitta, ma di fatto si rappresenta come un ritiro. Il commento, la trappola debito che non aiuta il PIL, questo è l'editoriale di Elsa Fornero. E poi l'intervista, Gentiloni, ridicolo accusare l'Unione, la firma è di Francesco Malfetano. Di spalla poi la politica, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari. Ancora tregua Stati Uniti-Iran, tutto nelle mani di Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura al centro della pagina, avevano scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky, dietro fronte 5 miliardi anziché 15 in armi, niente Kiev in Unione Europea, troppo impopolari, prestiti safe a uso bellico ridotti di un terzo, Fratelli d'Italia molla Ucraini e Forza Italia, Fitto per l'energia, i fondi di coesione però non bastano. E in alto invece l'altra apertura, Brambilla indagato, un milione dall'ente cinofilo della Lollo Boy, questo il titolo. Andiamo sul Messaggero, anche qui in primo piano l'immagine di Yannick Sinner, il titolo molto eloquente, crollo Sinner, e poi di taglio più basso al centro della pagina, fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto è 27, potete usare le risorse europee, la svolta del vicepresidente esecutivo della commissione contraria alla presidente ungherese delle regioni dell'Unione Europea, non sono un banco ma a te poi Meloni, non possiamo dire che spendiamo solo per la difesa. La Verità invece sceglie di aprire con un'altra notizia che ieri, insomma, in qualche modo che è destinata a far discutere ancora. Gli scout cattolici avranno capi gay, ennesimo cedimento verso il mondo LGBTQIA. Più dopo 3 anni di confronto, l'associazione AGESCI arruola educatori omosessuali e transgender per superare pregiudizi omo, lesbo, bitransfobici. I pro vita, così si tradisce la fiducia delle famiglie sugli insegnamenti impartiti a migliaia di bambini. E poi c'è un'altra notizia che ci porta un po' indietro nel tempo, morta dopo il vaccino Covid, il GIP ordina 3 altre indagini sulla campagna di speranza, giovane insegnante fu stroncata da una trombosi cerebrale, respinta per la seconda volta la richiesta di archiviazione. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura, Islam radicale in Italia, Meloni rischio reale, ora l'Emilia è un caso, pericolo jihadista, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nelle regioni, l'allarme della Premier. E poi Bruxelles promuove Roma, braccio di ferro sull'energia, PNRR, conti pubblici. Libero, dopo diciamo il siluramento di Mario Sechi, c'è il suo editoriale, 2 parole sul mio addio al Libero, scrive proprio il quasi ex direttore, i compagni, e poi l'altra apertura, anzi l'apertura principale, i compagni preparano un siluro per la Schlein, congiura a sinistra, tam tam nel PD, con questa segretaria la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni, pressing per farla lasciare, ma lei poi puntini sospensivi. E poi voti rubati al Movimento 5 Stelle, altro che destra, Vannacci sembra Beppe Grillo. L'Unità, la legge elettorale pronta, non saranno gli elettori a eleggere il Parlamento, listoni bloccati e pasticci, riforma incostituzionale. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, la apertura, il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%, e poi l'altra apertura dagli scontrini allineati ai POS, già 1 miliardo di incassi extra. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9:15.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente 2 persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e 2 bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindrak Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle 2 isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 29 maggio, San Massimino, il sole sorge a Roma alle 5:36 e tramonta alle 20:34. A Milano sorge invece alle 5:39 e tramonta alle 21:01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1176 le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Regnano. Nel 1453, con la presa di Costantinopoli da parte delle armate turche, cade per sempre il millenario impero romano d'Oriente. Nel 1940, Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953 in Nepal, il neozelandese Edmund Hillary ed il nepalese Tenzing Norgay sono i primi al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 1985 a Bruxelles avviene la strage del Heysel, quando 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nasce in Massachusetts, in questo giorno del 1917, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di religione cattolica, nonché assoluto protagonista del Novecento. La sua vicenda politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963, segnerà infatti una fase cruciale della storia americana ed internazionale. Pluridecorato per i numerosi atti di eroismo compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, al termine del conflitto, inizia a dedicarsi alla politica. Eletto senatore nel 1952 per il Partito Democratico, nel 1960, a soli 43 anni, vince le elezioni per la Casa Bianca, dove si insedia dal gennaio del 1961. Sotto la sua presidenza si verificheranno eventi capitali della storia mondiale, dalla crisi dei missili di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dalla conquista dello spazio all'inizio della guerra del Vietnam, fino all'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nella vita privata John Kennedy sposerà la giornalista Jacqueline Bouvier, da cui avrà 4 figli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 29 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie dedicate di prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Partiamo come sempre dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: lo strazio degli amici di Gianluca, questo è il titolo principale. C'è l'occhiello, l'omicidio della stazione Certosa. Ibarra Sivera è stato ucciso martedì notte da un gruppo di giovanissimi, e poi il racconto di chi lo conosceva: era un fratello, non si sarebbe mai mischiato ad una gang. Al centro della pagina poi l'antropologo: l'universo delle Pandiglias in continua trasformazione. Di Spalla, paccheri, bulloni, integratori, nuovi cavalieri del lavoro, le nomine di Mattarella, e poi di taglio più basso nel balletto delle retribuzioni. Ora Finlombarda alza i compensi, il caso in regione. Dall'altra parte, urbanistica, caos uffici, vivono un inferno, il sindaco paura di firmare le famiglie e noi. E poi Vannacciani al Pirellone, vertice con Fontana fuori dalla maggioranza. Al centro della pagina la fotonotizia: mostra in Piazza della Scala nel centenario della nascita, Arnaldo Pomodoro, una vita d'arte alle Gallerie d'Italia. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura molto simile, voglio dire, l'argomento è quello: da Certosa a Bicocca, un viaggio nei feudi senza legge dei Latinos, quartiere criminalità, Barrio 18, il Latin Kings, le pandiglias latinoamericane sono tornate, ma forse non se n'erano mai andate. Questa è l'amara considerazione del Giornale, edizione Milano. Al centro della pagina poi guerra tra baby gang alle Groane, ferito un bambino di 9 anni, bloccata per ore la linea ferroviaria. Anche qui la fotonotizia è dedicata all'arte. Pomodoro, le opere di 60 anni vissuti d'arte, per il centenario esposti 45 capisaldi dell'evoluzione dello scultore alle Gallerie d'Italia. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, edizione Brescia Oggi. Piazza Loggia, l'impegno dei giovani, saremo i custodi della memoria, il titolo principale d'apertura. Brescia, il ricordo della strage del 28 maggio 1974, sul palco un ideale passaggio di testimone. Poi ci sono due notizie di sport con tanto di fotografie: il Brescia sogna la B, conto alla rovescia, calcio alla finale con l'Ascoli, ma c'è anche una notizia di basket: favola Germania al via la caccia alla finale, la semifinale con Milano. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo al centro della pagina, l'apertura principale: cuore, prima volta a Bergamo, 2 trapianti in simultanea, pochissimi precedenti in Italia, i pazienti di 40 e 59 anni stanno bene, di taglio più basso, laghi e fiumi, regole e divieti per i tuffi, così appunto l'eco di Bergamo. Ci spostiamo invece in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura ancora dedicata all'allarme blackout Iren e l'allarme blackout a catena, il virgolettato piano da mezzo miliardo in 5 anni, questo è il titolo. L'occhiello: in un anno già investiti circa 100 milioni, aperti 900 cantieri in città per ammodernare o potenziare il servizio. E poi il sommario correnti a singhiozzola di dire buffo, rete vecchia, serve tempo per risolvere i problemi. C'è il caso in primo piano, università chiusa per 5-7 anni, mutui rinegoziati, così risparmiamo il virgolettato. Di spalla poi la cronaca, il papà del tifoso ferito al derby, Marco Migliora, e si è commosso. C'è anche la storia del taglio più basso, la grande truffa della finta broker, ruba 11 milioni ad 80 clienti. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, il fronte del mare di Piano, la sopraelevata resti in parte. L'architetto presenta la sua quarta proposta alla città, 22 anni dall'affresco, demoliamola nel tratto centrale che sarà servito dal tunnel, a Levante diventi una passerella sino alla foce. Poi il richiamo della tragedia delle Maldive, studenti mobilitati per salutare Monica e Giorgia, così appunto sull'edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina la fotonotizia, 80 anni del voto alle donne, un libro che parla al presente. Ci spostiamo adesso in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, in cella per omicidio, protesta sul web, io incastrato, Mestre, il delitto del barista, l'avvocato lo difende, post scritto dalla cugina. E poi al centro della pagina l'inchiesta Cabinovia, la verità di Simico, Cortina, Suclini, 4 ore dal PM con la ditta, rapporti conflittuali, di taglio più basso, Padova, il nostro candidato è marcato, il commissario della Lega Tomaello rompe gli indugi, vertice con gli alleati. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, stazione delle Corriere restaurata tra nuovi spazi e turismo low cost, in estate 34 parcheggi e i locali commerciali al pian terreno, uffici e tetto panoramico. Lepore, da cui passano 8 milioni di persone, cerchiamo imprenditori interessati al rilancio, ma l'apertura in alto è dedicata allo sport, italiano non è più l'allenatore, il Bologna va su Di Francesco, altrimenti tedesco. Questa è il titolo principale. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura, imprenditore muore a 65 anni schiacciato sotto il trattore, successo all'Arciano, Massimo Desideri trovato senza vita nella sua azienda agricola, di taglio più basso, poi giunta a Capecchi, trallori alle attività produttive, Pistoia, per la cultura spunta il nome di Cristina Tucci. E poi ancora da Prato per Biffoni, già pronti i nomi di 7 assessori, quindi tanta politica, tanta politica locale. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, c'è un virgolettato in apertura, mi urlavano zitta, tanto da qui non esci viva, il racconto della 32enne stuprata, la colombiana segregata in uno stabile a Tor Cervara, drogata e violentata per 3 giorni da molti uomini e poi impiegati col secondo lavoro, arriva la stretta del comune, nel nuovo regolamento anche lo stop alle partite IVA. Andiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, Via Ostiense diventerà un boulevard, questo è il titolo di apertura, l'opera in 2 stralci arriverà fino a via Francesco Negri, nuovi marciapiedi, verde e corsie più strette. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, l'apertura in alto dedicata allo sport, vado al max, c'è l'immagine di Massimiliano Allegri, Allegri al Napoli, accordo per un contratto biennale, una scelta per la Champions, scavalcato italiano. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 9:28.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
5: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il Servizio Sanitario Nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale e del trasporto pubblico.
6: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
5: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
6: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
5: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevoli. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
6: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 32 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Le schermaglie militari, Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio è ordinato di salire al 70%.
3: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
8: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
3: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
9: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito. E non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitti miliardari.
3: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Il servizio è di Cristina Scarpa.
10: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario, sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia, stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera. Lo sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali di base, coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
3: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. Incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
11: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
12: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
11: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio oggi non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
12: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
11: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
12: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
11: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
12: E noi con lui.
3: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo.
13: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
14: Board of Peace. Dal Financial Times apprendiamo che l'ormai quasi dimenticato Board of Peace per Gaza, tanto voluto da Donald Trump, non ha ancora ricevuto nemmeno un dollaro dei 17 miliardi complessivi che gli erano invece stati promessi al momento della sua istituzione. Nato ufficialmente 4 mesi fa, tra le non poche perplessità di svariati governi internazionali, quello che il presidente americano aveva definito uno degli organismi più importanti mai creati si trova dunque adesso con il salvadanaio penosamente vuoto. Intanto un rapporto congiunto ONU-Unione Europea-Banca Mondiale ha calcolato che la ricostruzione di Gaza richiederà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni, dato che metà degli ospedali non funzionano, quasi tutte le scuole sono state distrutte e l'economia è crollata dell'84%. L'inerzia, o diciamo pure il fallimento, del Board of Peace farà probabilmente godere quanti fin da subito diffidarono della megalomania con la quale a suo tempo venne annunciato al mondo e presentato sostanzialmente come una vera e propria alternativa efficace e risolutiva rispetto ai tempi lunghi e alle macchinosità delle Nazioni Unite. Eppure noi, di fronte a tanta superficialità e boria manifeste, pensammo che ci fosse ben poco da farsi illusioni, anche se in fondo un filo di speranza quell'unico progetto, il primo fino ad allora concepito, per garantire una dignitosa prospettiva economica a chi vive a Gaza, un minimo di considerazione ci parve potesse comunque meritarselo. A questo punto però, visto come sono andate le cose, preso atto dell'inadeguatezza assoluta espressa da un'organizzazione costruita a misura e piacimento di Donald Trump, non ci resta altro che auspicare che una qualche soluzione alternativa e maggiormente credibile possa finalmente venire alla luce. Invece, purtroppo, almeno per il momento, all'orizzonte non sembra proprio delinearsi nulla di più nuovo e di più serio rispetto all'ormai archiviato piano della vanagloria, così frettolosamente improvvisato dal palazzinaro più potente del pianeta.
4: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 29 maggio, San Massimino, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1176 le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Regnano. Nel 1453, con la presa di Costantinopoli da parte delle armate turche, cade per sempre il millenario impero romano d'Oriente. Nel 1940, Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953 in Nepal, il neozelandese Edmund Hillary ed il nepalese Tenzing Norgay sono i primi al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 1985 a Bruxelles avviene la strage del Heysel, quando 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nasce in Massachusetts, in questo giorno del 1917, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di religione cattolica, nonché assoluto protagonista del Novecento. La sua vicenda politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963, segnerà infatti una fase cruciale della storia americana ed internazionale. Pluridecorato per i numerosi atti di eroismo compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, al termine del conflitto, inizia a dedicarsi alla politica. Eletto senatore nel 1952 per il Partito Democratico, nel 1960, a soli 43 anni, vince le elezioni per la Casa Bianca, dove si insedia dal gennaio del 1961. Sotto la sua presidenza si verificheranno eventi capitali della storia mondiale, dalla crisi dei missili di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dalla conquista dello spazio all'inizio della guerra del Vietnam, fino all'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nella vita privata John Kennedy sposerà la giornalista Jacqueline Bouvier, da cui avrà 4 figli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 43 minuti.
1: News.
15: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitivo del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
16: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di 2 persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di 2 membri dell'equipaggio.
15: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaise, Kantara, Zaftar e Karkie. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
16: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
15: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
16: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo 2 incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio 3 persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
15: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Jannik Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerúndolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi 2 set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerúndolo ha completato la rimonta imponendosi al 5° set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, dichiarato numero 1 al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Dardelli è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News. Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la Presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il Ministro della Difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano, registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato, i disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ora il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute.
10: Con la scoperta dei recenti focolai di hantavirus e di Ebola si è tornato a parlare di virus emergenti. L'Italia si è appena dotata di un piano pandemico. Abbiamo chiesto ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, se ritiene che la sanità pubblica sia ora in grado di garantire una risposta tempestiva.
17: L'esperienza del Covid è qualcosa che ci dovrebbe aver insegnato. Per cui esistono reti di sorveglianza epidemiologica che sono sviluppate, protocolli condivisi, una maggior capacità anche di laboratorio, eccetera. Il problema è capire se questa cosa ha quella rapidità organizzativa e che funzioni realmente in tutte le regioni con regole uguali, perché quando si parla di virus e di eventuali situazioni epidemiche o pandemiche è chiaro che la risposta deve essere immediata.
10: I nuovi servizi territoriali e la specialistica ambulatoriale saranno pronti ad affrontare rischi di questo tipo?
17: Ecco, secondo noi purtroppo abbiamo una carenza proprio sulla specialistica sul territorio, anche se la sfida vera proprio si gioca sul territorio, l'abbiamo visto proprio durante il Covid, no? Dove il territorio non funzionava, gli ospedali sono andati in crisi e anche i malati normali che avevano delle malattie croniche andavano in ospedale e tornavano a casa col Covid. Bisogna trovare quelle risorse che ci permettano chiaramente di mettere insieme medici specialisti in azione con i dipartimenti di prevenzione, eccetera, per poter dare quella risposta immediata, forte, che deve essere data.
10: L'emergere di questi virus evidenzia poi il legame tra la salute dell'uomo, quella degli animali e dell'ambiente. A che punto siamo con l'approccio One Health?
17: Dobbiamo creare un'attività di tipo multidisciplinare, perché come abbiamo visto sia il Covid ma anche l'antivirus e l'Ebola sono legati appunto alle zoonosi, cioè il passaggio dei virus degli animali all'uomo, e quindi su questo fatto bisogna lavorare davvero molto. Cioè la One Health non può essere soltanto una parola buttata lì, deve essere veramente una modalità, una cultura nuova, una cultura moderna. Quindi ecco, bisogna spingere molto su One Health e bisogna darsi da fare il prima possibile.
10: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei tre mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 57 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
5: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il Servizio Sanitario Nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale e del trasporto pubblico.
6: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
5: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
6: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
5: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevoli. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
6: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News.
18: Sono le 10.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
5: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il Servizio Sanitario Nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale e del trasporto pubblico.
6: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
5: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
6: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
5: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevoli. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
6: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: il corsivo.
1: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
2: Board of Peace. Dal Financial Times apprendiamo che l'ormai quasi dimenticato Board of Peace per Gaza, tanto voluto da Donald Trump, non ha ancora ricevuto nemmeno un dollaro dei 17 miliardi complessivi che gli erano invece stati promessi al momento della sua istituzione. Nato ufficialmente 4 mesi fa, tra le non poche perplessità di svariati governi internazionali, quello che il presidente americano aveva definito uno degli organismi più importanti mai creati si trova dunque adesso con il salvadanaio penosamente vuoto. Intanto un rapporto congiunto ONU-Unione Europea-Banca Mondiale ha calcolato che la ricostruzione di Gaza richiederà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni, dato che metà degli ospedali non funzionano, quasi tutte le scuole sono state distrutte e l'economia è crollata dell'84%. L'inerzia, o diciamo pure il fallimento, del Board of Peace farà probabilmente godere quanti fin da subito diffidarono della megalomania con la quale a suo tempo venne annunciato al mondo e presentato sostanzialmente come una vera e propria alternativa efficace e risolutiva rispetto ai tempi lunghi e alle macchinosità delle Nazioni Unite. Eppure noi, di fronte a tanta superficialità e boria manifeste, pensammo che ci fosse ben poco da farsi illusioni, anche se in fondo un filo di speranza quell'unico progetto, il primo fino ad allora concepito, per garantire una dignosità delle Nazioni Unite. Eppure noi, di fronte a tanta superficialità e boria manifeste, pensammo che ci fosse ben poco da farsi illusioni, anche se in fondo un filo di speranza quell'unico progetto, il primo fino ad allora concepito, per garantire una dignitosa prospettiva economica a chi vive a Gaza, un minimo di

0: possa finalmente venire alla luce. Invece, purtroppo, almeno per il momento, all'orizzonte non sembra proprio delinearsi nulla di più nuovo e di più serio rispetto all'ormai archiviato piano della vanagloria, così frettolosamente improvvisato dal palazzinaro più potente del pianeta.
1: Meteo. L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4 6-4 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio, ora terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20:45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 10 minuti.
4: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Trovano le schermaglie.

0: dei militari, Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e, nonostante la formale tregua, Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini, e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone, e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
1: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania, provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
2: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
1: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
3: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitto miliardari.
1: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Il servizio è di Cristina Scarpa.
4: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario, sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia, stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera. Lo sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali di base, coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
1: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. Incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
6: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
5: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
6: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
5: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
6: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
5: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
6: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Meteo.
8: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
9: Oggi, venerdì 29 maggio, San Massimino, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1176 le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Regnano. Nel 1453, con la presa di Costantinopoli da parte delle armate turche, cade per sempre il millenario impero romano d'Oriente. Nel 1940, Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953, in Nepal, il neozelandese Edmund Hillary ed il nepalese Tenzing Norgay sono i primi al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 1985 a Bruxelles avviene la strage del Heysel, quando 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nasce in Massachusetts, in questo giorno del 1917, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di religione cattolica, nonché assoluto protagonista del Novecento. La sua vicenda politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963, segnerà infatti una fase cruciale della storia americana ed internazionale. Pluridecorato per i numerosi atti di eroismo compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, al termine del conflitto, inizia a dedicarsi alla politica. Eletto senatore nel 1952 per il Partito Democratico, nel 1960, a soli 43 anni, vince le elezioni per la Casa Bianca, dove si insedia dal gennaio del 1961. Sotto la sua presidenza si verificheranno eventi capitali della storia mondiale, dalla crisi dei missili di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dalla conquista dello spazio all'inizio della guerra del Vietnam, fino all'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nella vita privata John Kennedy sposerà la giornalista Jacqueline Bouvier, da cui avrà 4 figli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Economy News.
10: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro, dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera, che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture, capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento, con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 10 e 23 minuti.
7: News.
12: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di 2 persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
13: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In un'intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
12: Cambio di clima politico in Ungheria anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei grande simboli del nuovo corso politico del paese.
13: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosche dell'andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
12: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Il corsivo
14: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
15: Board of Peace.
10: Dal Financial Times apprendiamo che l'ormai quasi dimenticato Board of Peace per Gaza, tanto voluto da Donald Trump, non ha ancora ricevuto nemmeno un dollaro dei 17 miliardi complessivi che gli erano invece stati promessi al momento della sua istituzione. Nato ufficialmente 4 mesi fa, tra le non poche perplessità di svariati governi internazionali, quello che il presidente americano aveva definito uno degli organismi più importanti mai creati si trova dunque adesso con il salvadanaio penosamente vuoto. Intanto un rapporto congiunto ONU-Unione Europea-Banca Mondiale ha calcolato che la ricostruzione di Gaza richiederà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni, dato che metà degli ospedali non funzionano, quasi tutte le scuole sono state distrutte e l'economia è crollata dell'84%. L'inerzia, o diciamo pure il fallimento, del Board of Peace farà probabilmente godere quanti fin da subito diffidarono della megalomania con la quale a suo tempo venne annunciato al mondo e presentato sostanzialmente come una vera e propria alternativa efficace e risolutiva rispetto ai tempi lunghi e alle macchinosità delle Nazioni Unite. Eppure noi, di fronte a tanta superficialità e boria manifeste, pensammo che ci fosse ben poco da farsi illusioni, anche se in fondo un filo di speranza quell'unico progetto, il primo fino ad allora concepito, per garantire una dignitosa prospettiva economica a chi vive a Gaza, un minimo di considerazione ci parve potesse comunque meritarselo. A questo punto però, visto come sono andate le cose, preso atto dell'inadeguatezza assoluta espressa da un'organizzazione costruita a misura e piacimento di Donald Trump, non ci resta altro che auspicare che una qualche soluzione alternativa e maggiormente credibile possa finalmente venire alla luce. Invece, purtroppo, almeno per il momento, all'orizzonte non sembra proprio delinearsi nulla di più nuovo e di più serio rispetto all'ormai archiviato piano della vanagloria, così frettolosamente improvvisato dal palazzinaro più potente del pianeta.
7: Meteo.
8: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, venerdì 29 maggio, San Massimino, il sole sorge a Roma alle 5.36 e tramonta alle 20.34. A Milano sorge invece alle 5.39 e tramonta alle 21.01. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1176 le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Regnano. Nel 1453, con la presa di Costantinopoli da parte delle armate turche, cade per sempre il millenario impero romano d'Oriente. Nel 1940, Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1953 in Nepal, il neozelandese Edmund Hillary ed il nepalese Tenzing Norgay sono i primi al mondo a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 1985 a Bruxelles avviene la strage del Heysel, quando 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nasce in Massachusetts, in questo giorno del 1917, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, il primo di religione cattolica, nonché assoluto protagonista del Novecento. La sua vicenda politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre del 1963, segnerà infatti una fase cruciale della storia americana ed internazionale. Pluridecorato per i numerosi atti di eroismo compiuti durante la Seconda Guerra Mondiale, Kennedy, al termine del conflitto, inizia a dedicarsi alla politica. Eletto senatore nel 1952 per il Partito Democratico, nel 1960, a soli 43 anni, vince le elezioni per la Casa Bianca, dove si insedia dal gennaio del 1961. Sotto la sua presidenza si verificheranno eventi capitali della storia mondiale, dalla crisi dei missili di Cuba alla costruzione del muro di Berlino, dalla conquista dello spazio all'inizio della guerra del Vietnam, fino all'affermarsi del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Nella vita privata, John Kennedy sposerà la giornalista Jacqueline Bouvier, da cui avrà 4 figli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
11: Sono le 10 e 31 minuti.
7: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
16: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
1: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
16: Contro la crisi energetica, i Paesi membri potranno usare fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
1: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
16: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
17: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
16: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Il corsivo.
14: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
15: Board of Peace.
10: Dal Financial Times apprendiamo che l'ormai quasi dimenticato Board of Peace per Gaza, tanto voluto da Donald Trump, non ha ancora ricevuto nemmeno un dollaro dei 17 miliardi complessivi che gli erano invece stati promessi al momento della sua istituzione. Nato ufficialmente 4 mesi fa, tra le non poche perplessità di svariati governi internazionali, quello che il presidente americano aveva definito uno degli organismi più importanti mai creati si trova dunque adesso con il salvadanaio penosamente vuoto. Intanto un rapporto congiunto ONU-Unione Europea-Banca Mondiale ha calcolato che la ricostruzione di Gaza richiederà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni, dato che metà degli ospedali non funzionano, quasi tutte le scuole sono state distrutte e l'economia è crollata dell'84%. L'inerzia, o diciamo pure il fallimento, del Board of Peace farà probabilmente godere quanti fin da subito diffidarono della megalomania con la quale a suo tempo venne annunciato al mondo e presentato sostanzialmente come una vera e propria alternativa efficace e risolutiva rispetto ai tempi lunghi e alle macchinosità delle Nazioni Unite. Eppure noi, di fronte a tanta superficialità e boria manifeste, pensammo che ci fosse ben poco da farsi illusioni, anche se in fondo un filo di speranza quell'unico progetto, il primo fino ad allora concepito, per garantire una dignitosa prospettiva economica a chi vive a Gaza, un minimo di considerazione ci parve potesse comunque meritarselo. A questo punto però, visto come sono andate le cose, preso atto dell'inadeguatezza assoluta espressa da un'organizzazione costruita a misura e piacimento di Donald Trump, non ci resta altro che auspicare che una qualche soluzione alternativa e maggiormente credibile possa finalmente venire alla luce. Invece, purtroppo, almeno per il momento, all'orizzonte non sembra proprio delinearsi nulla di più nuovo e di più serio rispetto all'ormai archiviato piano della vanagloria, così frettolosamente improvvisato dal palazzinaro più potente del pianeta.
7: Meteo.
8: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
5: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
6: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
5: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
6: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas, eliminato Darderi. Siamo al calcio, mancano le ufficialità ma si va componendo il paso all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della Nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier alla 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il 3° successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia a Ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus-Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile che, passando per la Nations League, culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo in mezzo, domani a Verona altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 10 e 41 minuti.
7: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
0: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Innovano le schermaglie militari, Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e 2 bambini e poi vi sarebbero un'altra 20ina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio è ordinato di salire al 70%.
1: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno 2 i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili, l'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
2: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
1: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
3: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitti miliardari.
1: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Il servizio è di Cristina Scarpa.
4: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario, sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia, stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera. Lo sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali di base, coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di Base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra, spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
1: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti, incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
6: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
5: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
6: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
5: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
6: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
5: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
6: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3 set il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Meteo.
8: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle 2 isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4 6-4 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio, ora terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento. Il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20:45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti. Poi sabato il volo per Creta, che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: Economy News.
10: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Rho, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 10 e 55 minuti.
15: News.
12: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di 2 persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
13: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In un'intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
12: Cambio di clima politico in Ungheria anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
13: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosche dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
12: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione congestione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 10 e 59 minuti.
15: News.
17: Bentrovati dalla redazione.
16: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
17: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
16: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Alberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
17: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
16: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
17: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclo e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
16: È tutto, a più tardi.
15: Meteo.
8: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
5: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio. Proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare. Ovviamente ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
6: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
5: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
6: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinder Knecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Darderi. Siamo al calcio, mancano le ufficialità ma si va componendo il paso all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della Nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier alla 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia a Ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus-Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile, che passando per la Nations League culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritrova Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus-Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile, che passando per la Nations League culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo, in mezzo domani a Verona, altra

0: Ad ascolto dalla redazione sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
1: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran ma pone condizioni molto chiare. In intervista concessa all'emittente Fox, il Presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
0: Cambio di clima politico in Ungheria, anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
1: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi dal nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
0: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politica e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
1: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno a Corato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
0: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole.

0: isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio. Proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare, ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
1: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
2: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
1: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Dardery. Siamo al calcio, mancano le ufficialità ma si va componendo il puzzle all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della Nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile, che passando per la Nations League culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo in mezzo. Domani a Verona altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 11 e 18 minuti.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
6: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
4: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
6: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Alberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
4: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
6: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
4: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata schiacciata con la moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez, che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
6: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme, non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e è tutto.
1: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
2: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
1: Amarezza per Sinner, gioia per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas, eliminato Dardery. Siamo al calcio, mancano le ufficialità ma si va componendo il passo all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus-Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile, che passando per la Nations League culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo in mezzo. Domani a Verona, altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di 2 persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
8: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran ma pone condizioni molto chiare. In intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
7: Cambio di clima politico in Ungheria, anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
8: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi dal nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
7: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
8: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne è arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci e di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno a Corato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
7: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11:30.
3: News.
4: Ben trovati dalla redazione.
6: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
4: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
6: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
4: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
6: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
4: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della Top Class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
6: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
0: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto o un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio. Proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare, ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
1: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
2: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto. Però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
1: Amarezza per Sinner, gioia per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno. Obiettivo centrato anche anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Dardery. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier alla 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle due tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 11:36.
9: News.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di 2 persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
8: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran ma pone condizioni molto chiare. In intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
7: Cambio di clima politico in Ungheria anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
8: Andiamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
7: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
8: Era già detenuto per altri reati. il 38enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno accorato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
7: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
0: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme, non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
1: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
2: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto. Però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
1: Amarezza per Sinner, gioia per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Dardery. Siamo al calcio, mancano le ufficialità ma si va componendo il paso all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della Nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia a Ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alle, che prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus-Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile, che passando per la Nations League culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo in mezzo. Domani a Verona, altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
6: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 11:49.
11: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
6: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
4: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum di intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
6: Con la cronaca veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
4: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
6: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
4: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
6: È tutto, a più tardi.
12: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Meteo.
0: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud, con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
8: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
7: Cambio di clima politico in Ungheria, anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
8: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi dal nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
7: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
8: Era già detenuto per altri reati. infatti il 38enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno accorato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
7: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
13: Giganti?
11: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
13: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
11: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Radio GR News.
10: Sono le 12 ed un minuto.
11: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
6: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
4: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
6: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
4: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
6: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di settori. servizi dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
4: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
0: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti.

0: maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 8 minuti.
1: News.
3: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
4: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
3: Cambio di clima politico in Ungheria, anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
4: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi dal nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
3: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
4: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne è arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno accorato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
3: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo.

0: estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 19 minuti.
4: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
7: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington, con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno, con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
8: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
7: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
8: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
7: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: News.
0: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
9: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
0: Cambio di clima politico in Ungheria. Anche sul fronte dei diritti civili, la polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale, una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
9: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi dal nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
0: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
9: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci e di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno a Corato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
0: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse, da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
7: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington, con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
8: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
7: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
8: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
7: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12. e 36 minuti.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Di atto gravissimo parla anche il governo italiano. Il servizio è di Laura Carchidi.
13: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. E si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Una volta di più chiediamo alla Federazione Russa un impegno serio per una pace giusta e duratura, le parole del titolare della Farnesina Tajani. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
3: Donald Trump prende tempo, ma in un'intervista a Fox News ammette che c'è la finestra temporale per un buon accordo con l'Iran. Dopo due giorni di smentite, la Casa Bianca conferma che i negoziatori hanno raggiunto un'intesa su cui si attende ora il via libera presidenziale. Sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore. Intanto Israele intensifica i suoi attacchi, facendo altre decine di vittime sia in Libano, Beirut inclusa, sia a Gaza, dove il premier Netanyahu ha ordinato l'occupazione del 70% del territorio. L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Intanto è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Tra i temi in primo piano nel dibattito politico resta la riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole portare il testo in aula alla Camera il prossimo 26 giugno. Via i collegi uninominali, sale al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Ce ne parla Marco Mancini.
14: Avanti a tappe forzate, con i tempi di discussione contingentati, la maggioranza non arretra e anzi rilancia. La riforma della legge elettorale è calendarizzata nell'aula della Camera a partire dal 26 giugno. L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione finale in Senato entro ottobre, prima della maratona della sessione di bilancio che concentrerà le attenzioni del Parlamento fino a fine anno. L'intesa nella maggioranza prevede l'innalzamento della soglia dal 40 al 42% per l'ottenimento del premio di maggioranza, la soppressione dei ballottaggi, l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Il premio, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, viene dunque attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento, a condizione che abbia ottenuto in ciascuna delle due Camere almeno il 42% dei voti validi. Aboliti infine i collegi uninominali.
3: Basta operazione un'operazione antidroga a Roma arrestate 7 persone. Facevano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel nord Italia e con ambienti della criminalità romana e calabrese. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Il numero uno del mondo era il favorito assoluto, senza di lui possono sognare in tanti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Si correva per l'unico posto libero per la finale. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. Per lui l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente di successo. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra su Major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio, Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo 2 persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a 2 i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12:45.
4: News.
0: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
9: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In un'intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
0: Cambio di clima politico in Ungheria. Anche sul fronte dei diritti civili, la polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale, una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
9: Andiamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
0: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
9: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne è arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno a Corato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
0: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la soluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta
8: tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 e 57 minuti.
4: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
7: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington, con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
8: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
7: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
8: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
7: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 ed un minuto.
4: News.
16: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
17: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In un'intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
16: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, redditi e sviluppo. All'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
17: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
16: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.
17: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
16: E chiudiamo chiudiamo con lo sport, il basket, la Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20 che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Augura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis. Giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero uno del ranking ATP Djokovic contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3 Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato

0: Entrato a Pioli, la dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13:08.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
3: E polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
0: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
3: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
0: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
3: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
0: Lo sport con la MotoGP: il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: Meteo.
4: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile

0: Escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Ceuta. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13 e 19 minuti.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo 2 persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Di atto gravissimo parla anche il governo italiano. Il servizio è di Laura Carchidi.
5: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. 2 persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. E si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Una volta di più chiediamo alla Federazione Russa un impegno serio per una pace giusta e duratura, le parole del titolare della Farnesina Tajani. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
0: Donald Trump prende tempo, ma in un'intervista a Fox News ammette che c'è la finestra temporale per un buon accordo con l'Iran. Dopo 2 giorni di smentite, la Casa Bianca conferma che i negoziatori hanno raggiunto un'intesa su cui si attende ora il via libera presidenziale. Sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore. Intanto Israele intensifica i suoi attacchi, facendo altre decine di vittime sia in Libano, Beirut inclusa, sia a Gaza, dove il premier Netanyahu ha ordinato l'occupazione del 70% del territorio. L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Intanto è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Tra i temi in primo piano nel dibattito politico resta la riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole portare il testo in aula alla Camera il prossimo 26 giugno. Via i collegi uninominali, sale al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Ce ne parla Marco Mancini.
6: Avanti a tappe forzate, con i tempi di discussione contingentati, la maggioranza non arretra e anzi rilancia. La riforma della legge elettorale è calendarizzata nell'aula della Camera a partire dal 26 giugno. L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione finale in Senato entro ottobre, prima della maratona della sessione di bilancio che concentrerà le attenzioni del Parlamento fino a fine anno. L'intesa nella maggioranza prevede l'innalzamento della soglia dal 40 al 42% per l'ottenimento del premio di maggioranza, la soppressione dei ballottaggi, l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Il premio, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, viene dunque attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento, a condizione che abbia ottenuto in ciascuna delle due Camere almeno il 42% dei voti validi. Aboliti infine i collegi uninominali.
0: Basta operazione antidroga a Roma, arrestate 7 persone. Facevano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel nord Italia e con ambienti della criminalità romana e calabrese. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Il numero uno del mondo era il favorito assoluto, senza di lui possono sognare in tanti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Si correva per l'unico posto libero per la finale. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. Per lui l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente di successo. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra su Major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo 2 persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
5: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. 2 persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen. e si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
0: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul, dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Augura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero uno del ranking ATP, Djokovic, contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3, Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando ed entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket: si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
9: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
10: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In un'intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
9: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, redditi e sviluppo. All'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
10: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
9: La cronaca era latitante. Da oltre due anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi tre anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.
10: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
9: E chiudiamo con lo sport. Il basket, la Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin che organizza l'iniziativa.
15: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
14: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
15: Al Med for Science si unisce il Med for Science for Teachers, che è un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 38 minuti.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
16: E polemiche dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
5: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
16: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
5: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
16: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
5: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
16: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13 e 45 minuti.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Di atto gravissimo parla anche il governo italiano. Il servizio è di Laura Carchidi.
5: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. E si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Una volta di più chiediamo alla Federazione Russa un impegno serio per una pace giusta e duratura. Le parole del titolare della Farnesina Tajani. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
0: Donald Trump prende tempo, ma in un'intervista a Fox News ammette che c'è la finestra temporale per un buon accordo con l'Iran. Dopo due giorni di smentite, la Casa Bianca conferma che i negoziatori hanno raggiunto un'intesa su cui si attende ora il via libera presidenziale. Sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore. Intanto Israele intensifica i suoi attacchi facendo altre decine di vittime sia in Libano, Beirut inclusa, sia a Gaza, dove il premier Netanyahu ha ordinato l'occupazione del 70% del territorio. L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Intanto è arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Tra i temi in primo piano nel dibattito politico resta la riforma della legge elettorale. Il centrodestra vuole portare il testo in aula alla Camera il prossimo 26 giugno. Via i collegi uninominali, sale al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Ce ne parla Marco Mancini.
6: Avanti a tappe forzate, con i tempi di discussione contingentati, la maggioranza non arretra e anzi rilancia. La riforma della legge elettorale è calendarizzata nell'aula della Camera a partire dal 26 giugno. L'obiettivo è quello di ottenere l'approvazione finale in Senato entro ottobre, prima della maratona della sessione di bilancio che concentrerà le attenzioni del Parlamento fino a fine anno. L'intesa nella maggioranza prevede l'innalzamento della soglia dal 40 al 42% per l'ottenimento del premio di maggioranza, la soppressione dei ballottaggi, l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Il premio, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, viene dunque attribuito alla lista singola o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento, a condizione che abbia ottenuto in ciascuna delle due Camere almeno il 42% dei voti validi. Aboliti infine i collegi uninominali.
0: Basta operazione antidroga a Roma, arrestate 7 persone. Facevano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, armi e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva collegamenti diretti con fornitori di droga in Sud America, con cartelli albanesi attivi nel nord Italia e con ambienti della criminalità romana e calabrese. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Il numero uno del mondo era il favorito assoluto, senza di lui possono sognare in tanti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Si correva per l'unico posto libero per la finale. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. Per lui l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente di successo. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul, dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. La MotoGP torna in pista con il weekend del Mugello, che inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, anche lui con gomme usate. Alle 15 le prequalifiche. Proseguiamo con il tennis, giornata 6 del Roland Garros. Oggi si giocano i match della sesta giornata dello slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero 1 del ranking ATP Djokovic contro il talento brasiliano Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3 Zverev. Ieri Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner è andato vicino alla chiusura del match, ma poi ha accusato un malore e ha perso 18 degli ultimi 20 game. Passano al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio ora. Domenico Tedesco è il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la risoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 1985, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata anzitempo con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025. C'è stato invece ieri un incontro interlocutorio tra la Fiorentina e l'agente di Vanoli. Non è detto che i viola decidano di separarsi dall'attuale allenatore, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza dopo essere subentrato a Pioli. La dirigenza ci sta pensando e entro il weekend prenderà una decisione. In caso di addio è pronto l'assalto a Fabio Grosso. Ufficiali 26 convocati da Scaloni per i mondiali 2026. Gli italiani sono solo Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo. Il basket. Si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia. Oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra per una serie che ha in palio un posto per la terza finale, questa volta per lo scudetto. La gara 1 è in programma oggi alle 20. Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
3: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia media è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro, dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera, che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture, capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento, con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13 e 58 minuti.
9: News. Buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
17: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In un'intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
9: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, redditi e sviluppo. All'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
17: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123 23.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
9: La cronaca era latitante da oltre 2 anni: l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.
17: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
9: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
2: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e 2 feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
18: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
19: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
18: In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
19: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
18: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura. Ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove. Quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez. Subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
19: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per

0: frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 9 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
4: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
3: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
4: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
3: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
4: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
3: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022.

0: Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen. E si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
2: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 14 e 21 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e 2 feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
9: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz. Tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
10: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
9: In In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area.
10: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
9: Lo sport con la MotoGP: il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: News.
0: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
11: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
0: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
11: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
0: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
11: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione e coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
0: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
9: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
10: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
9: In Sardegna il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
10: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
9: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura. Ottavo Bagnaia, che non ha montato le gomme nuove. 15° al rientro un cauto Marc Marquez. Subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
10: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
6: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 35 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia 9 sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
11: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
0: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
11: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
0: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
11: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
0: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo 2 persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. 2 persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen. E si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
2: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia: se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis: l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Il verdetto sembrava già scritto: senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 44 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
9: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
10: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
9: In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
10: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
9: Lo sport: con la MotoGP il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, 8° Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, 15° al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
3: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente rumeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar, oggi al Pentagono, il primo incontro anche diretto tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
14: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Si sono svolte mercoledì in aula le interrogazioni e risposte immediate nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Tra gli argomenti affrontati, le misure per garantire la sicurezza dei giovani nei grandi centri urbani, la condizione dei detenuti negli istituti penitenziari italiani e le iniziative a sostegno del turismo balneare. Giustizia e diritti, la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale che introduce all'interno della Carta il principio della tutela delle vittime di reato. Il provvedimento, che modifica l'articolo 24, segue da vicino l'evoluzione della giurisprudenza europea in materia, che ha fatto di questa esigenza un principio fondamentale. La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla prevista per domani, 30 maggio. Nell'occasione la facciata di Montecitorio sarà illuminata di colore rosso dal tramonto di sabato all'una di domenica 31 maggio. E per la Festa della Repubblica, nelle ore prima dell'alba e dopo il tramonto di martedì 2 giugno, sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore. Lo stesso giorno apre al pubblico anche il complesso di Vicolo Valdina con la mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. E infine la Camera è convocata mercoledì 3 giugno per la discussione generale su un corposo blocco di provvedimenti. Tra questi il disegno di legge di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe da parte del Ministero dell'Interno, le mozioni riguardanti la revisione del patto di stabilità e crescita e il disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Economy News.
7: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 14 e 55 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
11: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
0: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
11: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
0: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
11: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione e coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
0: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 59 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti i nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
9: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e 2 feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
10: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. Gli L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
9: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
10: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
9: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Swiatek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro l'Inet.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
15: Bentrovati due feriti nell'incursione di un drone che ha colpito un palazzo nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato, avverte la NATO, mentre Zelensky afferma che l'Ucraina offrirà sostegno alla Romania. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più recentemente lo slancio si è attenuato. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali relative alla relazione annuale sul 2025. Sulle nuove tecnologie, Panetta ha definito l'intelligenza artificiale una sfida decisiva ma da governare. Trasporti, sanità, scuola, disagi per lo sciopero generale di 24 ore, treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alle 24, a rischio bus e metro, lo sciopero proclamato dai sindacati di base per denunciare salari bassi, precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Motomondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Gianantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello, domani qualifica e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 15 e 4 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
11: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
0: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
11: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
0: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
11: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione e coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
0: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'intenzione
11: e coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
0: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale.

0: panchina di Trento con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Bentrovati da Daniela Ubaldi. Offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina. Le parole del presidente rumeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle

0: culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, anteprima d'estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 15 minuti.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
3: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e 2 feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
4: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
3: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
4: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di 2 elicotteri.
3: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la 4ª volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la 3ª testa di serie Iga Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Bentrovati i due feriti nell'incursione di un drone che ha colpito un palazzo nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato, avverte la NATO, mentre Zelensky afferma che l'Ucraina offrirà sostegno alla Romania. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più recentemente lo slancio si è attenuato. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali relative alla relazione annuale sul 2025. Sulle nuove tecnologie, Panetta ha definito l'intelligenza artificiale una sfida decisiva ma da governare. Trasporti, sanità, scuola, disagi per lo sciopero generale di 24 ore, treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alle 24, a rischio bus e metro, lo sciopero proclamato dai sindacati di base per denunciare salari bassi, precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Motomondiale, reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Gianantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello, domani qualifica e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
8: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
7: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
8: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
7: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
8: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
7: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti i nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
3: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
4: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
3: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
4: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
3: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Świątek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next.
10: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 28 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
8: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
7: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
8: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
7: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
8: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione e coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
7: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
11: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente romeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia: un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 36 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti i nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
3: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
4: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
12: L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
3: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
12: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
3: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Swiatek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare. Così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale, reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio, inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 45 minuti.
7: News. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
8: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
7: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
8: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
7: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
8: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione e coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
7: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: News.
11: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente 2 persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente romeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia: un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles: non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti i nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
3: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
4: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
3: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
4: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
3: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Świątek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere è esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
8: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
7: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
8: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
7: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
8: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
7: E chiudiamo con lo sport, il basket, la Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima del...
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca, che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite.
3: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
12: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
3: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
12: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
3: Calciomercato, sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane, dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle 2 isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare. Così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus.

0: Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 10 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Dopo l'impatto è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 della notte scorsa, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave responsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Sempre nella notte un altro drone russo è precipitato su un mercantile turco salpato da poco dal porto ucraino di Odessa. A bordo sarebbe scoppiato un incendio. 2 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. L'Alleanza del Nord Atlantico ha condannato la sconsideratezza di Mosca alla NATO, ha dichiarato la portavoce della NATO Elison Hart sui social media. Continuerà a rafforzare le misure e le difese contro tutte le minacce, comprese i droni. Il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene. Dura anche la posizione dell'Unione Europea e del governo italiano. Sentiamo.
4: La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia 9 sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
3: Ci spostiamo nel Golfo adesso, dove potrebbe essere finalizzata ora l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Con l'Iran, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance, abbiamo compiuto molti progressi. È molto chiaro che, ha aggiunto, gli iraniani vogliono un accordo e vogliono aprire lo stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
5: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
3: In Italia adesso lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo che sta interessando la località Punta Sapala de Ametiu ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme che stanno bruciando la macchia mediterranea, in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu. Voltiamo pagina. In chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Varvello, la ragazzina di Valeria Parrella e lo sbilico di Alcide

0: Pierantossi. La giuria dei letterati, presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto, il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro il Caras. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli dopo l'esonero dal Milan. Il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri, neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri. Ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà, proprio come nel 2014 la Juventus, l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 Contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 16 e 21 minuti.
3: News.
6: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare. Così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro il Caras. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli dopo l'esonero dal Milan. Il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri, neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri. Ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà, proprio come nel 2014 la Juventus, l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 Contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi. News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca, che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite.
2: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata in Intanto, nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
2: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
7: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
2: Calciomercato: sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 16. E 31 minuti.
3: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis. Nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
13: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
14: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
12: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP, reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket. Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 16 e 36 minuti.
10: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Dopo l'impatto è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 della notte scorsa, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave responsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Sempre nella notte un altro drone russo è precipitato su un mercantile turco salpato da poco dal porto ucraino di Odessa. A bordo sarebbe scoppiato un incendio. 2 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. L'Alleanza del Nord Atlantico ha condannato la sconsideratezza di Mosca alla NATO, ha dichiarato la portavoce della NATO Elison Hart sui social media. Continuerà a rafforzare le misure e le difese contro tutte le minacce, comprese i droni. Il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene. Dura anche la posizione dell'Unione Europea e del governo italiano. Sentiamo.
15: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
0: Ci spostiamo nel Golfo adesso, dove potrebbe essere finalizzata ora l'intesa tra Iran e Stati Uniti con l'Iran, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Abbiamo compiuto molti progressi, è molto chiaro che, ha aggiunto, gli iraniani vogliono un accordo e vogliono aprire lo stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
11: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
0: In Italia adesso lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo che sta interessando la località Punta Sapala de Ametiu ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme che stanno bruciando la macchia mediterranea, in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villa Salto e Fenosu. Voltiamo pagina. In chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Varvello, la ragazzina di Valeria Parrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro il Caras. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjajic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli. Dopo l'esonero dal Milan, il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri. Neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri, ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà, proprio come nel 2014 la Juventus, l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 Contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro, dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera, che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture, capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento, con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei tre mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 47 minuti.
10: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
2: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
2: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
7: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
2: Calciomercato, sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane, dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
13: È un giocatore molto, molto forte, sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
14: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai, neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
12: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff Scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando, serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare. Così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Jannik Sinner si ferma dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerúndolo. Il numero uno del mondo non prenderà parte ad alcun torneo prima di Wimbledon. Niente ATP 500 di Halle, ad esempio, torneo giocato negli ultimi due anni con il successo del 2024. Sinner tornerà dunque a Wimbledon, che prenderà il via il 29 giugno. Una pausa di 3 settimane per ricaricarsi e provare a difendere il titolo vinto nel 2025 contro il Caras. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-6. Tra le donne, la terza testa di serie Swiatek, 4 volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linette. Passiamo al calcio. Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore. Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata con il Lecce. Alla fine però la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Massimiliano Allegri ripartirà appunto dal Napoli dopo l'esonero dal Milan. Il tecnico toscano ha subito trovato l'accordo con gli azzurri, neanche una settimana dopo il fallimento dell'obiettivo Champions League con i rossoneri. Ecco che è arrivata l'intesa con il club partenopeo, che invece giocherà la Champions. Raccoglierà proprio come nel 2014 la Juventus l'eredità lasciata da Antonio Conte. Tra le tante curiosità che sta scatenando questo nuovo avvicendamento c'è anche quella riguardante il modulo. Inizialmente la Juventus non aveva stravolto il 3-5-2 contiano, per poi passare solo in maniera graduale alla difesa 4. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
10: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
17: Giganti?
10: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
17: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
10: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 17.
10: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare. Così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani, hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis. Nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
13: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
14: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
12: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP, reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket. Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
10: News.
0: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Immediata anche la ferma condanna da parte della NATO. Il servizio della redazione.
15: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato.
0: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. In Medio Oriente adesso, dove gli aggressori israeliani continuano l'avanzata in Libano, ci sono risultati molto impressionanti. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Beka, lungo tutto il fronte e stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita alla divisione 36 dell'IDF al confine settentrionale. In Italia arrivano segnali positivi dal mercato del lavoro italiano. Il servizio della redazione situazione?
11: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
0: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un SUV. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, i 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni serie. Voltiamo pagina. In chiusura, il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì 2 giugno sono infatti attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia i viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale...
1: Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io...

0: L'unico veterano è Donnarumma, Pio Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner. C'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
1: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
2: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai, neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
0: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera, che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture, capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto

0: rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che De Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 15 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
3: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
4: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, i 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
4: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
3: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le 2 Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le 2 Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle 2 isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale, gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e Questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
7: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
8: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai, neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
6: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
9: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare. Così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
2: Sono le 17. e 24 minuti.
1: News.
11: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Immediata anche la ferma condanna da parte della NATO. Il servizio della redazione.
12: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato.
11: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. In Medio Oriente adesso, dove gli aggressori israeliani continuano l'avanzata in Libano, ci sono risultati molto impressionanti. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Beka, lungo tutto il fronte e stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita alla divisione 36 dell'IDF al confine settentrionale. In Italia arrivano segnali positivi dal mercato del lavoro italiano. Il servizio della redazione.
13: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
11: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un SUV. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, i 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni serie. Voltiamo pagina. In chiusura, il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì 2 giugno sono infatti attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia i viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Viabilità.
14: Traffico in ulteriore aumento, insolitamente più intenso del solito. Oggi complice anche lo sciopero del trasporto pubblico. A Milano ci sono code adesso in tangenziale ovest da Roa Cusago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Cologno Est a via Padova verso Bologna, in A4 code tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, a Bergamo code a tratti in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto, in A22 code per il traffico tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena, in A1 poi code per un incidente tra Modena Nord e Modena Sud verso Napoli e più avanti, rallentamenti e code a tratti per il traffico tra Modena Sud e il Bivio per la 14 nella stessa direzione. Verso Roma code sulla Via Appia da Marino a Ciampino, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra e per il traffico code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.

0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buonasera da Daniele Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galati vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS. Insieme, sempre.
4: Sono 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024. 13.700 gli sportivi, in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produzione cinematografica di audiovisivi e di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso, con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio, più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026, l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso, concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Union Camere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplificazione e sviluppo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 34 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
5: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
6: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
6: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
5: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhaus di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Viabilità.
7: Traffico molto intenso e decisamente sopra la media di questa fascia oraria oggi in occasione degli spostamenti legati al ponte del 2 giugno. La situazione più difficile è in Liguria, in A10, dove per un incidente in galleria è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di code. Verso Genova per il traffico code a tratti in A26 dalla diramazione Predosa a Bettole fino a Masone e in A7 da Isola del Cantone a Busalla. In A21 per un incidente circa 7 km di code tra Alessandria Ovest e Asti Est verso Torino. Traffico molto intenso anche attorno a Milano con code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4. In A4 poi code a tratti da Ospitaletto a Desenzano verso Trieste e più di 10 km di code tra Peschiera e Desenzano verso Torino. In A1 code a tratti per il traffico verso Napoli tra Casal Pusterlengo e Fidenza e più avanti tra Reggio Emilia e il Bivio Nord per la variante di Varico. Code a tratti anche in A14 da Borgo Panigale fino al raccordo per Ravenna verso Taranto. In A1 code a tratti anche tra Calenzano e Incisa e più a sud tra il Bivio per la A24 e Valmontone verso Napoli. A Roma traffico molto intenso con code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale alla Rustica e in esterna dalla Roma Fiumicino alla Romanina. A Napoli grossi problemi in tangenziale per un incidente con lunghe code dal ramo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Vomero e Arinella verso l'aeroporto.
3: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e Questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis. Nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
9: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
10: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai, neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
8: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona. Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket. Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua.
11: Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 45 minuti.
3: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare. Così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio, inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
7: Traffico molto intenso e decisamente sopra la media di questa fascia oraria oggi in occasione degli spostamenti legati al ponte del 2 giugno. La situazione più difficile è in Liguria, in A10, dove per un incidente in galleria è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di code. Verso Genova per il traffico code a tratti in A26 dalla diramazione Predosa a Bettore fino a Masone e in A7 da Isola del Cantone a Busalla. In A21 per un incidente circa 7 km di code tra Alessandria Ovest e Asti Est verso Torino. Traffico molto intenso anche attorno a Milano con code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4. In A4 poi code a tratti da Ospitaletto a Desenzano verso Trieste e più di 10 km di code tra Peschiera e Desenzano verso Torino. In A1 code a tratti per il traffico verso Napoli tra Casal Pusterlengo e Fidenza e più avanti tra Reggio Emilia e il Bivio Nord per la variante di Varico. Code a tratti anche in A14 da Borgo Panigale fino al raccordo per Ravenna verso Taranto. In A1 code a tratti anche tra Calenzano e Incisa e più a sud tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. A Roma traffico molto intenso con code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale alla Rustica e in esterna dalla Roma Fiumicino alla Romanina. A Napoli grossi problemi in tangenziale per un incidente con lunghe code dal ramo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Vomero e Arinella verso l'aeroporto.
3: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS. Insieme, sempre.
4: Sono 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024. 13.700 gli sportivi, in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produzione cinematografica di audiovisivi e di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso, con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio, più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026, l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso, concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Unioncamere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplificazione e sviluppo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: News.
7: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Immediata anche la ferma condanna da parte della NATO, il servizio della redazione.
12: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato.
7: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. In Medio Oriente adesso, dove gli aggressori israeliani continuano l'avanzata in Libano. Ci sono risultati molto impressionanti. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Beka, lungo tutto il fronte e stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita alla divisione 36 dell'IDF al confine settentrionale. In Italia arrivano segnali positivi dal mercato del lavoro italiano, il servizio della redazione.
13: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
7: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un SUV. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, i 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni serie. Voltiamo pagina. In chiusura, il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì 2 giugno sono infatti attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia i viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Viabilità.
7: Traffico molto intenso e decisamente sopra la media di questa fascia oraria oggi in occasione degli spostamenti legati al ponte del 2 giugno. La situazione più difficile è in Liguria, in A10, dove per un incidente in galleria è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di code. Verso Genova per il traffico code a tratti in A26 dalla diramazione Predosa Bettore fino a Masone e in A7 da Isola del Cantone a Busalla. In A21 per un incidente circa 7 km di code tra Alessandria Ovest e Asti Est verso Torino. Traffico molto intenso anche attorno a Milano con code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4. In A4 poi code a tratti da Ospitaletto a Desenzano verso Trieste e più di 10 km di code tra Peschiera e Desenzano verso Torino. In A1 code a tratti per il traffico verso Napoli tra Casalpusterlengo e Fidenza e più avanti tra Reggio Emilia e il Bivio Nord per la variante di Valico. Code a tratti anche in A14 da Borgo Panigale fino al raccordo per Ravenna verso Taranto. In A1 code a tratti anche tra Calenzano e Incisa e più a sud tra il Bivio per la A24 e Valmontone verso Napoli. A Roma traffico molto intenso con code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale alla Rustica e in esterna dalla Roma Fiumicino alla Romanina. A Napoli grossi problemi in tangenziale per un incidente con lunghe code dal ramo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Vomero e Arinella verso l'aeroporto.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
14: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
14: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 ed un minuto.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano è di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale. Due alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo. Uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
5: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
6: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
5: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare, una bomba. tromba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
6: Economia: l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
5: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galati vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket: Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS. Insieme, sempre.
4: Sono 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024. 13.700 gli sportivi, in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produttori. produzione cinematografica di audiovisivi e di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso, con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio, più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026, l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso, concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Unioncamere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplificazione e sviluppo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 9 minuti.
3: News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registra tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei

0: dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galati vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galati vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha

0: parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro, dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture, capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento, con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News.
3: Buona serata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Cittadini dei paesi dell'Unione, siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania. L'accordo raggiunto tra Budapest e Bruxelles per lo sblocco dei fondi europei congelati ammonta a circa 16 miliardi di euro. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Peter Magyar nel corso della conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questi fondi europei contribuiranno a rilanciare l'economia. Abbiamo concordato tutti i passaggi necessari per consentirne lo sblocco, ha indicato Magyar. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti un referente dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'Istituto, il servizio della redazione.
4: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani anni e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
3: Un nuovo flusso lavico che fuoriesce dall'area craterica nord e attivo da questa mattina sullo Stromboli si sviluppa nella porzione medio-alta della Sciara del Fuoco. Contestualmente prosegue l'ordinaria attività stromboliana dalle aree crateriche nord e centro-sud con un'intensità variabile, lo sputtering dell'area craterica nord e quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo di Catania. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. L'attività effusiva è tornata a svilupparsi a meno di 24 ore dalla cessazione della precedente iniziata il 26 maggio. Ultima pagina, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo la notte scorsa, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Nell'incidente non ci sarebbero stati feriti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News. Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
7: IMPS. Insieme, sempre.
8: Sono 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024. 13.700 gli sportivi, in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produzione cinematografica di audiovisivi e di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso, con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio, più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026, l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso, concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Unioncamere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplificazione e sviluppo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: News. Buonasera dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano è di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale. Due alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo. Uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
9: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
10: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
9: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
10: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
9: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico. pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 18 e 33 minuti.
1: News.
3: Buona serata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Cittadini dei paesi dell'Unione, siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania. L'accordo raggiunto tra Budapest e Bruxelles per lo sblocco dei fondi europei congelati ammonta a circa 16 miliardi di euro. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Peter Magyar nel corso della conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questi fondi europei contribuiranno a rilanciare l'economia. Abbiamo concordato tutti i passaggi necessari per consentirne lo sblocco, ha indicato Magyar. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti un referente dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'Assemblea dell'Istituto, il servizio della redazione.
4: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
3: Un nuovo flusso lavico che fuoriesce dall'area crateria nord è attivo da questa mattina sullo Stromboli e si sviluppa nella porzione medio-alta della Sciara del Fuoco. Contestualmente prosegue l'ordinaria attività stromboliana dalle aree crateriche nord e centro-sud con un'intensità variabile. Lo sputtering dell'area crateria nord è quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo di Catania. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. L'attività effusiva è tornata a svilupparsi a meno di 24 ore dalla cessazione della precedente iniziata il 26 maggio. Ultima pagina, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo la notte scorsa, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Nell'incidente non ci sarebbero stati feriti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News. Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galati vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 39 minuti.
13: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano è di 19 feriti, il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 14 bambini e 5 adulti, compresi 2 insegnanti, nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale, 2 alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo, uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
9: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
10: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
9: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare, una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
10: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
9: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
10: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle 2 isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
7: INPS. Insieme, sempre.
8: Sono 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024. 13.700 gli sportivi, in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produzione cinematografica di audiovisivi e di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso, con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio, più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026 l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso, concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Unioncamere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplificazione e sviluppo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capaci di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che De Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 51 minuti.
13: News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazzara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, 2 in gravi condizioni. Coinvolti anche 2 docenti, 2 assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con 5 bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa i test sul virus dell'Ebola la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiera sintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
13: L'economia.
6: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive già fragili, ha aggiunto Panetta. Parlando poi degli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
14: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
6: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
13: News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
15: L'economia.
6: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
13: News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litanico, qui stato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Sport.
9: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, quattro italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Giannantonio in 1:44.808, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhaus di Ogura e Fernandez. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara. Passiamo al tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri domenica negli ottavi affronteranno l'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis, rispettivamente numero 70 e numero 75 del ranking di specialità. Ora il calcio. Hanno meritato di vincere la Premier League, è stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello. Luis Enrique rende onore all'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domani avversario nella finalissima di Champions League a Budapest. Se parliamo di finali, afferma il tecnico del Paris nella conferenza stampa della vigilia, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa, ma questi elementi sono sempre importanti. Poi Luis Enrique parla ai tifosi del Paris: ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia, Frosinone si terranno, Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
13: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia. Il servizio.
4: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla Premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
3: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata all'Istituto Nazionale nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
15: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
3: Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina, che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione, sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Vardello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Vallo nel Trapanese, il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizione

0: La salute Schillaci che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS. Insieme, sempre.
2: Sono 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024, 13.700 gli sportivi in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produzione cinematografica di audiovisivi e di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso, con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi, il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio. Più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026, l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso, concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Unioncamere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplificazione e sviluppo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nuclei Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato

0: che appena Nuclitalia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nuclitalia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso, perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro, dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera, che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture, capace di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento, con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 19 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
3: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
4: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
3: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin, potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
3: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzè, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria dalle Leghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, quattro italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Giannantonio in 1:44.808, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara. Passiamo al tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri domenica negli ottavi affronteranno l'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis, rispettivamente numero 70 e numero 75 del ranking di specialità. Ora il calcio. Hanno meritato di vincere la Premier League, è stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello. Luis Enrique rende onore all'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domani avversario nella finalissima di Champions League a Budapest. Se parliamo di finali, afferma il tecnico del Paris nella conferenza stampa della vigilia, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa, ma questi elementi sono sempre importanti. Poi Luis Enrique parla ai tifosi del Paris: ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa. Per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
1: News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. dell'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa ai test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere asintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
1: L'economia.
6: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive, già fragili, ha aggiunto Panetta. Parlando poi degli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
7: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
6: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi, grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni, coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
1: L'economia.
6: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 34 minuti.
1: News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, due docenti, due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, due piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galati vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
9: Viabilità. Flussi di traffico molto intensi in queste ore, complici gli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Non mancano alcuni incidenti in Liguria, circa 15 km di code per un incidente tra Voltri e Albisola verso Ventimiglia. Ci sono code per il traffico a tratti anche tra Praia e Aeroporto nelle due direzioni. Verso Genova per il traffico code a tratti in A26 dalla diramazione Predosa a Bettole fino a Masone, in A7 da Isola del Cantone a Busalla, in A7 code per un incidente inoltre verso Milano tra il bivio per Predosa e l'allacciamento con la 21. A Milano code in tangenziale ovest da Sago a Settimo direzione Laghi, in A4 code a tratti per il traffico tra Brescia Ovest e Peschiera verso Trieste, in A1 code a tratti per il traffico verso Napoli tra Casal Pusterlengo e Fidenza e più avanti tra Reggio Emilia e il Bivio Nord per la variante, in A14 circa 6 km di code per un incidente tra il Bivio per la 13 e il Bivio per la 1, in A1 code a tratti anche tra Calenzano e Scandicci, più a sud tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. In uscita da Roma, code sulla diramazione Roma Sud, dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. In A30 code tra Maddaloni e Nola verso Salerno code anche in A3 per il traffico tra Napoli Barra ed Ercolano.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Giannantonio in 1:44.808, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara. Passiamo al tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri domenica negli ottavi affronteranno l'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis, rispettivamente numero 70 e numero 75 del ranking di specialità. Ora il calcio: hanno meritato di vincere la Premier League, è stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello. Luis Enrique rende onore all'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domani avversario nella finalissima di Champions League a Budapest. Se parliamo di finali, afferma il tecnico del Paris nella conferenza stampa della vigilia, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa, ma questi elementi sono sempre importanti. Poi Luis Enrique parla ai tifosi del Paris: ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 42 minuti.
1: News.
9: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia al servizio.
10: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
9: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione Europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
11: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
9: Ultima pagina in chiusura. Sono stati scelti i 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64ª edizione sarà composta da L'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Bardello, La ragazzina di Valeria Perrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua sporca, edito dai Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Viabilità.
9: Flussi di traffico molto intensi in queste ore, complici gli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Non mancano alcuni incidenti in Liguria, circa 15 km di code per un incidente tra Voltri e Albisola verso Ventimiglia. Ci sono code per il traffico a tratti anche tra Praia e Aeroporto nelle due direzioni. Verso Genova per il traffico code a tratti in A26 dalla diramazione Predosa a Bettole fino a Masone, e in A7 da Isola del Cantone a Busalla. In A7 code per un incidente inoltre verso Milano tra il bivio per Predosa e l'allacciamento con la 21. A Milano code in tangenziale ovest da Sago a Settimo direzione Laghi. In A4 code a tratti per il traffico tra Brescia Ovest e Peschiera verso Trieste. In A1 code a tratti per il traffico verso Napoli tra Casal Pusterlengo e Fidenza, e più avanti tra Reggio Emilia e il bivio nord per la variante. In A14 circa 6 km di code per un incidente tra il bivio per la 13 e il bivio per la 1. In A1 code a tratti anche tra Calenzano e Scandicci, più a sud tra il bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. In uscita da Roma, code sulla diramazione Roma Sud, dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. In A30 code tra Maddaloni e Nola verso Salerno. Verso Salerno code anche in A3 per il traffico tra Napoli Barra ed Ercolano.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei play-off. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
12: IMPS. Insieme, sempre.
13: Sono 368.000 i lavoratori dello spettacolo nel 2025, il 2,7% in più rispetto al 2024. 13.700 gli sportivi, in aumento del 3,3%. I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale dell'Osservatorio Statistico su lavoratori dello spettacolo e sportivi dell'INPS. Tra i lavoratori dello spettacolo, il gruppo che ha registrato la crescita più elevata è quello dei tecnici, con un incremento di quasi 2.000 unità, seguito da operatori e maestranze e produzione cinematografica di audiovisivi e di spettacolo. Il gruppo attori, con un incremento del 3,6%, continua ad essere più numeroso, con 86.511 occupati, la maggior parte nella categoria generici e figuranti speciali. Per gli sportivi il 65,6% è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio, più della metà lavora al nord. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2026, l'INPS comunica l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge. La nuova disciplina, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, si inserisce nel più ampio processo di semplificazione della gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti. Per esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sarà possibile chiedere il pagamento rateale per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili, per importi superiori fino a 60 rate mensili. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sarà possibile anche chiedere la rideterminazione del numero delle rate per dilazioni ancora in corso, concesse dal 12 gennaio 2025. INPS e Union Camere rafforzano la collaborazione istituzionale, siglata la nuova convenzione finalizzata allo sviluppo dello scambio dati, all'integrazione delle piattaforme digitali e alla costruzione di nuove sinergie operative a supporto del sistema produttivo nazionale. Mettere in connessione il patrimonio informativo dell'INPS e quello del sistema camerale significa costruire una nuova infrastruttura pubblica della conoscenza, ha dichiarato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, capace di trasformare i dati in capacità strategica, semplificazione e sviluppo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon venerdì 29 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuto al convegno annuale del Dipartimento Economia della Lega, l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo, ha parlato anche del futuro dell'energia nucleare in Italia e di ciò che sta facendo la società Nucli Italia, una joint venture tra Ansaldo Energia, Leonardo e la stessa Enel. E a questo proposito Cattaneo ha affermato che appena Nucli Italia avrà completato il suo primo rapporto, sarà possibile conoscere costi e tempi chiari per un ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. D'altra parte, Nucli Italia è stata creata proprio per fornire un approccio non ideologico al problema, ma per spiegare, al contrario, esattamente quanto costa, quanto tempo ci vuole e qual è la filiera. Tornare a investire in impianti di grossa taglia e con tecnologia tradizionale non conviene, ha proseguito Cattaneo, sia per la tempistica necessaria che per i costi. Invece, per gli Small Modular Reactors è diverso perché è possibile standardizzare e definire un costo dall'inizio, avendo così meno rischi di ritardi e di esecuzione. Inoltre, si tratta di un sistema che è intrinsecamente più sicuro dal momento che ha un doppio raffreddamento con aria e acqua. Si apre oggi, 29 maggio, a Fiera Milano Ro, la seconda edizione di Anteprima d'Estate, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. In programma fino al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, Anteprima d'Estate, con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 paesi, si conferma un ponte tra culture capaci di trasformare la diversità in occasione di incontro e conoscenza reciproca. Inoltre, la presenza a Milano di artigiani da tutto il mondo, alcuni dei quali anche da aree segnate da conflitti, rende l'evento ancora più significativo e invita a trasformare la visita in un gesto concreto di solidarietà. Quindi essere presenti significa sostenere chi ha scelto la manifestazione come luogo di lavoro, scambio e relazione, portando con sé competenze, tradizioni e storie. Il vicepresidente della BCE, Louis de Guindot, il cui mandato scade a fine giugno, ha presentato il rapporto di stabilità finanziaria da lui stesso supervisionato. Il documento con cui l'Istituto di Francoforte analizza i rischi per i mercati e le banche, pur senza fare attacchi espliciti, è quasi completamente incentrato sul caos globale creato dall'amministrazione Trump. La guerra scatenata il 28 febbraio, soprattutto se durerà più a lungo rispetto a quanto prevedono le attuali valutazioni di borsa, che de Guindot definisce sovrastimate, rappresenta infatti la preoccupazione principale per la Banca Centrale Europea, potendo concretamente determinare uno sconvolgimento dei mercati energetici globali potenzialmente protratto. Di conseguenza, più durerà il conflitto e maggiori saranno i rischi per la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria, che nei 3 mesi di guerra si sono intensificati significativamente e che non hanno certamente risparmiato le banche, specialmente quelle esposte all'industria energivora o al commercio estero. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 56 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
3: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
4: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
3: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
3: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone, che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria dalle Leghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Viabilità.
9: Flussi di traffico molto intensi in queste ore, complici gli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Non mancano alcuni incidenti in Liguria, circa 15 km di code per un incidente tra Voltri e Albisola verso Ventimiglia. Ci sono code per il traffico a tratti anche tra Praia e Aeroporto nelle due direzioni. Verso Genova per il traffico code a tratti in A26 dalla diramazione Predosa a Bettole fino a Masone, e in A7 da Isola del Cantone a Busalla. In A7 code per un incidente inoltre verso Milano tra il bivio per Predosa e l'allacciamento con la A21. A Milano code in tangenziale ovest da Sago a Settimo direzione Laghi, in A4 code a tratti per il traffico tra Brescia Ovest e Peschiera verso Trieste, in A1 code a tratti per il traffico verso Napoli tra Casal Pusterlengo e Fidenza e più avanti tra Reggio Emilia e il Bivio Nord per la variante, in A14 circa 6 km di code per un incidente tra il Bivio per la 13 e il Bivio per la 1, in A1 code a tratti anche tra Calenzano e Scandicci e più a sud tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli, in uscita da Roma code sulla diramazione Roma Sud dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli, in A30 code tra Maddaloni e Nola verso Salerno code anche in A3 per il traffico tra Napoli Barra ed Ercolano.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 20.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
13: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno Xi ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25 Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con 5 bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto dal col test, secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
16: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
6: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran, e si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo Alessandro Cisilin.
17: Dalle missioni della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023, in larga parte donne e bambini. L'edilizia è in larga parte distrutta e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come virus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso.
6: Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
18: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
19: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
18: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
19: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
18: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
19: Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti. Non devono perdere questa occasione. Loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra.
6: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 13 minuti.
1: News. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe essere annunciato domenica l'accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto, riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine al programma nucleare iraniano. Trump dice ora nella Situation Room per la decisione definitiva. Il presidente americano aggiunge: estrarremo uranio e lo distruggeremo con Teheran e AIEA. Ma Teheran frena, controlliamo noi Hormuz. Trump prende solo batoste, la Cina può essere garante dell'intesa. Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno raggiunto una posizione comune sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati finanziari proposto dalla Commissione europea, individuando 6 priorità per i negoziati in Consiglio e rilanciando l'obiettivo di un'unione del risparmio e degli investimenti. E quanto emerge dal documento congiunto firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dagli altri 5 ministri delle finanze e dei 6 big dell'Unione europea che si sono riuniti a Berlino nel formato E6. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio, il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'Assemblea dell'Istituto del Servizio della redazione.
2: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
1: A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono 19 i feriti dell'incidente occorso ad uno scuolabus che era diretto verso la borgata costiera. Il mezzo si è scontrato con un SUV e si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. 14 bambini rimasti feriti, 2 in condizioni più gravi, l'autista dello scuolabus, 2 insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a farlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vitolo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe, l'undicenne, avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Lo sport, Fabio Di Gianantonio mette tutto in riga nel venerdì al Mugello, prima già nelle FP1, l'Alfiere VR40.

0: 1986, si è ripetuto in prequalifica sputnandola su Francesco Bagnaia per 91 millesimi terzo, Enea Bastianini che ha piazzato la zampata nel finale inserendo la KTM del team Tech 3 davanti a Morbidelli e Aldeguer. Segue Marc Marquez in sesta posizione a 2 decimi dalla vetta. Il pilota ufficiale Ducati si è messo alle spalle le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, accreditate rispettivamente della 7ª e 8ª posizione. Il ciclismo: Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione, da Feltre ai piani di Pezzè. Dopo una giornata in fuga, lo statunitense arriva davanti a Derek G e a Giulio Ciccone, che si prende la maglia azzurra di miglior scalatore. Tra gli uomini in classifica controlla il vantaggio Jonas Vingegaard, mentre Jay Hindley scavalca al terzo posto Timen Arensman. Abbiamo terminato, buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. Lo fa con una lettera inviata dalla Premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ad Antonio Costa, presidenti rispettivamente della Commissione Europea e del Consiglio UE, e a Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Unione Europea. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha spiegato. La cronaca, pauroso incidente stradale a Mazara del Vallo nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che dal primo pomeriggio sono impegnati nel mettere in sicurezza l'area dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale. In chiusura lo sport con il calcio. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 25 minuti.
4: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto dal col test, secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
5: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione Commissione von der Leyen annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la Premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
4: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. E si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile, ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Dalle missioni della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023, in larga parte donne e bambini. L'edilizia in larga parte distrutta e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come virus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso.
4: Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini CT ad interim dopo l'ennesimo mancato mondiale.
8: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
7: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
8: Quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
7: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
8: Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti. Non devono perdere questa occasione. Loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra.
4: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 35 minuti.
0: News.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe essere annunciato domenica l'accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto, riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine al programma nucleare iraniano. Trump dice ora nella Situation Room per la decisione definitiva. Il presidente americano aggiunge: estrarremo uranio e lo distruggeremo con Teheran e IAEA. Ma Teheran frena, controlliamo noi Hormuz, Trump prende solo batoste e la Cina può essere garante dell'intesa. Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno raggiunto una posizione comune sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati finanziari proposto dalla Commissione europea, individuando 6 priorità per i negoziati in Consiglio e rilanciando l'obiettivo di un'unione del risparmio e degli investimenti. E quanto emerge dal documento congiunto firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dagli altri 5 ministri delle finanze e dei 6 big dell'Unione europea che si sono riuniti a Berlino nel formato E6. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio, il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'Assemblea dell'Istituto del Servizio della redazione.
6: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
5: A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono 19 i feriti dell'incidente occorso ad uno scuolabus che era diretto verso la borgata costiera. Il mezzo si è scontrato con un SUV e si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. 14 bambini rimasti feriti, 2 in condizioni più gravi, l'autista dello scuolabus, 2 insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a farlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vitolo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Lo sport: Fabio Di Gianantonio mette tutto in riga nel venerdì al Mugello, prima già nelle FP1, l'Alfiere VR46 si è ripetuto in prequalifica sputnandola su Francesco Bagnaia per 91 millesimi, terzo Enea Bastianini che ha piazzato la zampata nel finale inserendo la KTM del team Tech 3 davanti a Morbidelli e Aldeguer. Segue Marc Marquez in sesta posizione a 2 decimi dalla vetta. Il pilota ufficiale Ducati si è messo alle spalle le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, accreditate rispettivamente della 7ª e 8ª posizione. Il ciclismo: Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione da Feltre ai Piani di Pezzè. Dopo una giornata in fuga, lo statunitense arriva davanti a Derek G e a Giulio Ciccone, che si prende la maglia azzurra di miglior scalatore. Tra gli uomini in classifica controlla il vantaggio Jonas Vingegaard, mentre Jay Hindley scavalca al terzo posto Timen Arensman. Abbiamo terminato, buona serata.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 43 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. Lo fa con una lettera inviata dalla Premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, ad Antonio Costa, presidenti rispettivamente della Commissione Europea e del Consiglio UE, e a Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Unione Europea. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha spiegato. La cronaca, pauroso incidente stradale a Mazara del Vallo nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che dal primo pomeriggio sono impegnati nel mettere in sicurezza l'area dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale. In chiusura lo sport con il calcio. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto dal col test, secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina: si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
3: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
2: Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran e si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi i raid, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere in Libano. E si aggrava anche il dramma umanitario a Gaza tra nuovi raid, vittime, aiuti bloccati e il dilagare delle malattie. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Dalle missioni della flottiglia alle proteste dell'ONU, dalle denunce delle ONG all'appello rinnovato in questi giorni dal Papa, a Gaza la situazione umanitaria è sempre più drammatica e gli aiuti restano filtrati ai minimi dalle autorità israeliane, così come permane il divieto d'accesso per i giornalisti stranieri, sicché il racconto del dramma arriva da referenti locali delle poche entità internazionali rimaste. La violenza non è mai cessata. A 8 mesi dalla formale tregua sono stati uccisi circa 900 palestinesi, che si aggiungono agli oltre 72.000 morti dall'ottobre 2023, in larga parte donne e bambini. L'edilizia è in larga parte distrutta e quei pochi che hanno ancora una casa ricevono nuovi ordini di evacuazione in questi giorni perfino da Gaza City. E poi ci sono le centinaia di migliaia di feriti con cure ai minimi, quasi 42.000 con gravi disabilità e per un quarto ancora bambini. Al 98% l'acqua non è potabile, la striscia ha perso il 97% delle colture arboree e al contempo è sommersa dai rifiuti. E così, spiega la Caritas di Gerusalemme, insetti roditori proliferano e diffondono malattie gravi come virus, leptospirosi, salmonellosi, febbre da morso di ratto e peste, aggravando un sistema sanitario già al collasso.
2: Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'Eurozona potrebbe arrivare al 6%. Così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato anche quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini CT ad interim dopo l'ennesimo mancato mondiale.
6: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
5: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia, lui prova a ricordare soprattutto a chi non c'è cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
6: Quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
5: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
6: Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti, non devono perdere questa occasione. Loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 58 minuti.
1: News. Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe essere annunciato domenica l'accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto, riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine al programma nucleare iraniano. Trump dice ora nella Situation Room per la decisione definitiva. Il presidente americano aggiunge: estrarremo uranio e lo distruggeremo con Teheran e AIEA. Ma Teheran frena, controlliamo noi Hormuz. Trump prende solo batoste, la Cina può essere garante dell'intesa. Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno raggiunto una posizione comune sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati finanziari proposto dalla Commissione europea, individuando 6 priorità per i negoziati in Consiglio e rilanciando l'obiettivo di un'unione del risparmio e degli investimenti. E quanto emerge dal documento congiunto firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dagli altri 5 ministri delle finanze e dei 6 big dell'Unione europea che si sono riuniti a Berlino nel formato E6. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio, il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'Assemblea dell'Istituto del Servizio della redazione.
2: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
1: A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono 19 i feriti dell'incidente occorso ad uno scuolabus che era diretto verso la borgata costiera. Il mezzo si è scontrato con un SUV e si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. 14 bambini rimasti feriti, 2 in condizioni più gravi, l'autista dello scuolabus, 2 insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a farlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe, l'undicenne, avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Lo sport, Fabio Di Gianantonio mette tutto in riga nel venerdì al Mugello, prima già nelle FP1, l'Alfiere VR46 si è ripetuto in prequalifica sputnandola su Francesco Bagnaia per 91 millesimi, terzo Enea Bastianini che ha piazzato la zampata nel finale inserendo la KTM del team Tech 3 davanti a Morbidelli e Aldeguer. Segue Marc Marquez in sesta posizione a 2 decimi dalla vetta. Il pilota ufficiale Ducati si è messo alle spalle le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, accreditate rispettivamente della 7ª e 8ª posizione. Il ciclismo, Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione, da Feltre ai piani di Pezzè. Dopo una giornata in fuga, lo statunitense arriva davanti a Derek G e a Giulio Ciccone, che si prende la maglia azzurra di miglior scalatore. Tra gli uomini in classifica controlla il vantaggio Jonas Vingegaard, mentre Jay Hindley scavalca al terzo posto Timen Arensman. Abbiamo terminato, buona serata.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno si è anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25 Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: News. Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo: Sepkus si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo: Sepkus si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo: Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo: Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo. Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo. Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo. Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi. Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. Ora avrò un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha scritto su Truth. Teheran però dichiara che non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Intanto l'IDF avanza in Libano, le truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. E intanto arriva nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. Il ciclismo. Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense attacca nell'ultima salita di Pian di Pizzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria da Leghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto, oggi staccato di pochi secondi dal podio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno ci ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eur Magliana. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni, morto sul colpo nonostante nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del nono gruppo Euro per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme, sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di due parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania. Alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano. Dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati

0: Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del nono gruppo EUR per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia, Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme, sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eurmagliana. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, del nono gruppo Eur per il rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia, Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eurmagliana. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, del nono gruppo Eur per il rilievo rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme sul posto, sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eurmagliana. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, del nono gruppo Euro per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme, sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22:36.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eur Magliana. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni, morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del nono gruppo Eur, per il rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia, Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eurmagliana. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, del nono gruppo Euro per i rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia, Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. Inoltre il premier Netanyahu ha annunciato che le truppe israeliane hanno varcato il fiume Litani nel Libano, conquistando le alture. Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Ostiense, all'altezza della stazione metro Eur Magliana. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il Centauro, un ragazzo di 22 anni, morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del nono gruppo Eur, per il rilievi e la gestione della viabilità. La conducente dell'auto, una donna di 34 anni, è stata trasportata al San Camillo in codice giallo per gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in una casa a Porcia, Pordenone. Familiari presenti hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario e agenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ucciso è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni che litigava con l'ex. Questi lo ha colpito, sembra, con una bottiglia spaccata. Portato in ospedale, ha detto di averlo fatto perché attaccato. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa negli ultimi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo, in vantaggio di 2 parziali, si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca, aggiudicatosi dopo quasi 5 ore un'epica lotta senza esclusione di colpi. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno ci ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la 7ª conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni di i giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il cielo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Line.
1: Sono le 23 e 11 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane, la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni di i giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e

0: Con il cielo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni di i giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il cielo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane la Procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il cielo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane, la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni di i giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il cielo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 23 e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Inoltre il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti ad un'indagine obiettiva. La riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Intanto la tensione resta altissima in Libano, dove il quotidiano Times of Israel ha rivelato che l'IDF ha aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Anche se non sono stati segnalati danni o feriti, sarebbe stata comunque aperta un'inchiesta. I 3 ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino a un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane, la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni di i giovani sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa. Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica migliore dei Brianzoli. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il cielo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il cielo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 10 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 25 maggio, presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić in visita di Stato in Cina. Xi ha definito l'amicizia tra Cina e Serbia unica nel suo genere, radicata in una profonda logica storica e in solide basi attuali, invitando i due paesi a rafforzare le connessioni strategiche, attuare il piano d'azione a medio termine dell'iniziativa Belt and Road e promuovere la cooperazione nei settori sia tradizionali che emergenti. Il presidente cinese ha in seguito conferito la medaglia dell'amicizia al suo omologo serbo, spiegando che su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina, Vučić ha sempre offerto il sostegno più fermo e inequivocabile, guadagnandosi così il rispetto del popolo cinese. Lo stesso giorno ci ha anche incontrato Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese amico e partner strategico della Cina. Nel pomeriggio del 25, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese, ha visitato l'Accademia di Danza di Pechino insieme a Tamara Vučić, consorte del presidente serbo. Le due First Ladies hanno visitato il museo dell'Accademia, assistito alle lezioni di danza cinese e balletto e avuto cordiali scambi con docenti e allievi. Peng ha sottolineato che l'arte della danza può superare i confini nazionali, veicolando cultura e valori, e svolgere un ruolo unico per l'amicizia e l'apprendimento reciproco tra civiltà. Ha auspicato inoltre che gli artisti dei due paesi intensifichino gli scambi e la cooperazione per dare vita a sempre più opere di pregio. Il 26 maggio a New York il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha presieduto una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito della presidenza di turno cinese, da cui è emersa l'opinione condivisa che la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare il fondamento dell'ordine internazionale. Rispetto all'attuale situazione in Iran, ha ribadito che la Cina si sta adoperando per porre fine al conflitto e sostiene gli sforzi di mediazione del Pakistan e quelli compiuti rispettivamente da Stati Uniti e Iran, auspicando che tutte le parti coinvolte rispettino il cessate il fuoco. Wang Yi ha inoltre illustrato le quattro iniziative globali proposte dalla Cina e la prossima riunione del gruppo degli amici della governance globale. Il 26 maggio si è aperta a Jinan, nell'est della Cina, la settima conferenza dei leader locali tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale. L'evento ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da più di 40 paesi. Ospiti cinesi e internazionali hanno espresso l'auspicio di approfondire la collaborazione nei settori dell'energia verde, dell'economia digitale e dell'industria intelligente. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Johannesburg, in Sudafrica, la prima tappa dell'evento Proiezione dei film di successo cinesi. Wu Peng, ambasciatore cinese in Sudafrica, ha sottolineato che gli scambi cinematografici e televisivi rappresentano un ponte per favorire la comprensione reciproca tra cinesi e sudafricani, in particolare quest'anno che segna il 70° delle relazioni diplomatiche bilaterali e l'anno degli scambi culturali Cina-Africa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso al
3: territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran.

0: Ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport, la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin, potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport: la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa, perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 26 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport, la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa, perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport, la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa e perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
3: Meteo.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: È mezzanotte e 37 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin, potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport, la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa, perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
4: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport, la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa e perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
3: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 52 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete 4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport, la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa, perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
3: Meteo. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È mezzanotte e 57 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La riunione nel Situation Room è durata circa 2 ore, ma Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. È quanto riporta il New York Times, che cita fonti informate. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicino a un accordo, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani, scrive il quotidiano. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin, potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino, ma prima di affermarlo è necessario un esame sui resti condotto dagli esperti. Passiamo alla cronaca. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, ha detto l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica. Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge dai dati Agenas. Si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi. Lo sport: la S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la stagione appena trascorsa, perché grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Per quanto riguarda il calcio giocato, il Monza vince col brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Ed è tutto, buona serata.
0: È l'una.
2: Meteo. Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:28.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo.
3: Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e cieli quasi del tutto sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.